Nüvel, da Tina Nolfi. In früder svolazzen las grischas e tscheccas urraintes urora. Ma lor sumbrives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin che la es pleina rudonda.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giu nom de daut che Laura se gli ina sturna. Nies auc, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tuornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giadu il grond plajair d'un vantureivel leit revair. E duas se chanten mamme sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun a cha.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Bulgaria gudogna il ESC con Bangaranga e la Svizzera gudogna il secondo al campionato mondiale da hockey. E les sis al microfono e Floranon Bendi. La Bulgaria gudogna per la prima già del Eurovision Song Contest. La centatura d'ara ha persuadì tanto il pubblico con la giuria con la canzone Bangaranga. Sin plaza 2 se centa l'Israel. 5 paesi hanno boicottato l'Este per la partecipazione del paese ed è da una demonstrazione di plirsmelis persone a Vienna la sonda. En la città di Modena e nel nord dell'Italia in Umcera con in auto e in una folla di Jod, 8 persone sono venite blessate, 4 di quelle sgrev. Quel presidente della città dice l'agentura di novità ANSA. Sventer l'incidente all'Umdera d'un 30 ons ha provato a fuggire pe con in contente maun, plirs passanz hanno intanto perseguita e le dan podi retenere. La ragione per questa azione è neanche più chiara. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO ha proclamato una situazione d'urgenza medicinale globale che prevede le infezioni di Ebola in Luganda e Congo-Kinshasa. In Svezia con cui avvertire i paesi vicini ed attivare la GIT internazionale, comunicasse la WHO. In assai addentante bec in allarme da pandemia. Passa 10 persone sono morte per il virus, a 380 ulteriori persone e Ebola, pli probabile la ragione della morte. Secondo vittoria per la nazionale svizzera del hockey contro la Lettonia la Svizzera guadagna con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadieu ha dominato la partita quasi l'intero tempo. E nel secondo giorno della sera, ed è una piccola sorpresa, la Slovenia batte la Cechia con 3-2 senza prolungazione. La Svizzera dà il jendisdì puspe incontro la Germania. E nel finale della Women's Super League dat in duel tra le Young Boys e Servet Chenois, senza che le Brenaises avevano già guadagnato il primo giorno d'Eifer contro Songhai con 3-1, hanno ellas era guadagnato il giorno a casa con 1-0. Che vuol dire che le donne da Dibe hanno la chance di difendere il titolo. Dal giorno di finale del 25-29 di maggio vale intanto Servet Chenois sco favorita. I successi erano le equipe di Ballapesso Silvanes della terza Liga G. A casa battono gli uomini dell'Umnezia il cinghiavel della tabella Gams, Clermont con 3-0. Tron Rabius gioca d'oeuvre contro il quarto della tabella Triesenberg e batte il club di Liechtenstein con 2-0.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sulle gifi, il suente mezzo passano velz di nivels, il termometro muss se meden fino a 10 gradi, a scuola fino a 14 e da quera fino a 12 gradi. Il jendisdì compara puspe di pli nivels che portano er in qual uradi, il mardi fai aura variabile, bletsch vigni dentant mo localmein.
0: Vias e traffic.
2: Il Pastel San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi fesi di vacanze in le vie del Spass Flüela, Spleia e Dalpsu.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
1: La bonura tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Sì, la casa in Giardinaisa erella fa parte dell'architettura alpina, dictata dalla geografia e dalle condizioni sociali. Cominciava a raia da vols cuvels e le baracche da lain con chases in forma da tour. Il strais plans, schler, c'è da fö, chance da dormir e da spera un po' separà la stalla e il tablà. Naive strasora varan l'uramanà alla chase con stalla e tablà insembel. Para che sia sforzata a vivere in un insembel collettiv, tuototer co prosvalsers, ci sono nuts co colonists, minchun as fabriciaiva ses de chase in lain. Giusto là in cui c'era vanda per vivere. A mo oz un proels, gods ed alps possess privat, e nasco pronuns possess comun. Els han per part mannu un spirit individualistic, qua as deraseivan er de tutta sorts credenzas e superstizions, ci non ivan controladas del reverenda. Mes bab veva, per exemple, telefonà ad un guian da Fideris, per nire a savair, Cicci aveva tramis denunzias contra el. Valsers con lor möt de viver isolà, con lor chases da lain, els ingedinais con un pastrull de chases tachadas una vida cella, quinten da differentes mentalitats. Oz para l'onda turistica da nivellar tuat las differenzas. E per tornare in ingedina, cerciats un oz ils tablats e le scrapendes ci dan verso l'ai e qua van milions da man in man e pers an ils vamportes e ils balcuns torts. Svanida es la comunicazion tanter per, minciun va e fa la sia.
0: Impuls.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La Bulgaria godogna il ESC con Bangaranga e la Svizzera godogna la seconda al campionato mondiale da hockey. E les siat al microfono Florian Mon, bendì. La Bulgaria godogna per l'emprema diada il Eurovision Song Contest. La centadura d'ara ha persvedì tanto il pubblicum, sco la giuria con la canzone Bangaranga. Sin plazza 2 succente l'Israel. 5 paesi hanno boicottato l'ESC per vedere la partecipazione del paese ed era da una dimostrazione di plirs melis persone a Vienna la sonda. Il film svizzero The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentare a Minca. Il film tratta la storia del banker Kweku Adoboli ed analizza critiche main co quella vegn usitada main raccontata. Adoboli aveva surpiala responsabilità per una perdita da 2,3 miliardi francs dalla banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale de Films Documentaires a Minc a lieu depi il 1985. In una intervista con la NZZ della Domenica si doste Francesco Maisano contro le rinfacce in Versel. L'antrio chef della cardiologia all'Ospitale Universitario di Turic di che lei ha una comunità trasparente che tutte le operazioni con metodi innovative sono documentate in video ed era che l'ospitale ha approfittato di sue innovazioni. Plinavant Benevento Maisano la nuova esaminazione de sia lavur all'ospital Milone, quella venne a sclarir tot. In report dell'ospital universitar de Turic rinfaccia all'antrior manader della cardiologia operazioni rischiadas e la responsabilità per 70 mortoris evitables. Secondo vittoria per la nazionale svizzera de hockey, contro la Lettonia alla Svizzera guadagnà con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadjur ha dominato la partita quasi l'intero tempo. E nel secondo gioco della sera ha dato una piccola sorpresa. La Slovenia ha battuto la Cechia con 3-2 su interprolungazione. E la Svizzera ha dato il lunedì per spiegare contro la Germania. E nel finale della Women's Super League, dat in duel tra les Young Boys e Servette Genoa, senter che les Brenaises aveven già gudinia l'emprem djewer d'oifer contro Songhai con 3-1, an elles era gudinia il djewer chiasa con 1-0. Co vuol dire che les donnes da Dibia han la chance de defendere il titel. Als djewes de final del 25-29 de maig vala dentant Servette Genoa sco favorita. I successi erano le equipe di Ballapé sur Silvanas della terza liga di a Chiasa battono il Zomens dell'Umnezia il cinghiavol della tabella Gams Clermont con 3-0 e Tronera Bius Gudogna Ordeufer contro il quarto della tabella Triesenberg con 2-0.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sulle Gifil, su Entermedì passano velze di Nivels, il termometer muss in Surselva 12-16 gradi, in Lengi di Notte 10 gradi ed in la Regione di Quera 12 gradi. Il Jendisch di comparen per spi velze di Nivels che portano in qual urade il su Entermedì. Il Mardi fa ora variabile, bletsch vengi dentant mo local main.
0: Vias e traffic.
2: Il Puzzle San Bernardino sarà promotivo di sedirtat e con noi fesi da far quinti in las vias del Pass Fliela, Spleia ed Alpsu.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storge de musica.
1: Schett canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats da RTR.
1: La Bulgaria gudogna il EST con Bangaranga e la Svizzera gudogna il secondo giro al campionato mondiale da hockey. E la social microfono di Florian Mon. Bendì. La Bulgaria gudogna per la prima giada il Eurovision Song Contest. La centatura d'ara ha persuadì tanto il pubblico con la giuria con la canzone Bangaranga. Sin Plaza 2 succede l'Israel. Contro la partecipazione del paese ai da protestes, 5 paesi hanno boicottato l'ESC per da quai ed ha una demonstrazione de plers melis personas a Vienna la sonda. Il film svizzero The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentario Minca. Il film tratta la storia del banco Kweku Adoboli ed analizza criticamente con quella vien usitata ma in raccontata. Adoboli aveva surpiato la responsabilità per una perdita da 2,3 miliardi di francs dalla banca UBS l'on 2012. Il Festival International de Films Documentaires Mink a Lieu de Pil 1985. In una intervista con la NZZ della Domenica si dosta Francesco Maisano incontra le rinfacces in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'Ospital Universitar de Turic di che l'ha adina comunità transparent che tutte le operazioni con metodi innovative sono documentate in video ed era che l'ospitale ha approfittato di queste innovazioni. Plinavant benevente Maisano la nuova esaminazione del suo lavoro all'ospitale di Milone, quella venne a sclerire tutto. In rapporto all'Ospital Universitario di Turic, rinfaccia all'anterior manada della cardiologia operazioni rischiate e la responsabilità per 70 mortoris evitabili. Secondo vittoria per la nazionale svizzera del hockey contro la Lettonia alla Svizzera guadagnata con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadjö ha dominato la partita quasi l'intero tempo. E nel secondo giro della sera è da una piccola sorpresa. La Slovenia batte la Cechia con 3-2 in prolungazione e la Svizzera dà per spiegare gli indici incontro la Germania. E nel finale della Women's Super League dat in duel tra le Young Boys e Servet Genoa, sentre che le Sbranaises avevano già guadagnato il primo giro Ordeufer contro Songhai con 3-1, hanno era guadagnato il giro a casa con 1-0. Poi vuol dire che le donne da Dibe hanno la chance di difendere il titolo dels giochi di finale del 25 e 29 di maggio, vale l'intanto Servet Genoa, scuola favorita. E successo erano le equipe di Ballapè su Silvanas della terza Liga G. A casa battono il Zomens dell'Umnezia e il Cingiavels della tabella Gams, Clermain con 3-0. E Trun Rabius gioca Ordeufer contro il quarto della tabella Triesenberg e batte il club di Liechtenstein con 2-0.
0: La meteo.
1: Oggi si dice sul GIF, il centimetro passano velz den Nivels. Il termometro mostra in surselva 12-16 gradi, e l'engine di notte 10 gradi, ed nella regione di Quera 12 gradi. E gli indici di comparano per spiegare più Nivels che portano a rinquare uradi il centimetro. Il martedì fa ora variabile, Bletch viene intanto molto calmo.
0: Vias e traffico.
1: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sedertà e con noi vi siete fa quint sin las vias del pass Flüele, Spleia ed Alpsu.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR Vita e Creta.
3: Io presto do nimi cir da della la stavosa zemdas. E dan las medias e reti socialas o la perfin survegni noms, per exempel Timmy, Hope, ni Fridolin. Durant emdas ans o pruo da salvar la balena, sper la costa se somla tera tudestia.
4: E creccia no mans vain propcia l'impression o eschen forza superiur, per quaccia no vain in cert intellect e vain l'impression da poter salvar al mond, al li stes moment ruinai nel nos mond. E credo che questa sia un'ambivalenza più difficile da ragionare, da sapere chi è il giusto e chi è il torto.
3: Ken den Anna Matisse din Park National Schweizer. Kun ella thematisain sein tala vita creta da dots, per cecin destin dena suleta balena, como vuscheia, antanci otter animals survignan pipaca compassion. E per ceci para difficultous da simplemanc lascer esser natera, natera. Al microfon az accompagna duran castora Andrina Caprez. Bel citerlets RTR, jetzt ja weis in a bella domenica.

0: RTR Vita e Creta.
1: Las davosas emdas passava strouschende, seins etchens la fis in scuntrada, an las medias, nis a las reiz socialas.
2: La situaziun della Balena cum Goba, che depin mais ad ina puspe stada bloccada en la Mar de l'Ost, sei bec samidada.
3: Der gestrandete Wal in der Ostsee ist nämlich in kürzester Zeit zu einem riesigen Medienereignis geworden. Tausende verfolgen die Aktion online, sie kommentieren, sie posten auf Social Media.
1: Ma perché ho in destin singul da che animal occupò se fitch, an tant cits destins d'animals da nitz, ni tals ci vignan du vros per experiments, ni scira stein an la mar, its destins di d'animals ci en exposts alla polluzion ci nox gerstiangs ca giunain de per de, interessation strosch. E perché vai nous cristians fadeia cun la scereser natera natera? Scutiz experts ad expertas vevan proponi schon lanciata.
4: Wir gehen fest davon aus, dass das Tier dort verstirbt. Wir haben nämlich zusätzlich dazu einen Wasserstand, der sich nun mal mindestens um etwa 10-15 Zentimeter absenken wird. Wir müssten ihn so massiv animieren, was aussichtslos wäre, weil er die Kraft nicht mehr hat. Und die Erfolgschancen sind so gering, dass wir das als reine Tierquälerei empfinden würden. Der Ansatz der maximalen Ruhe und der Respekt vor der Natur gebietet es auch irgendwann dann mal, ihn gehen zu lassen.
1: Talas dumondas eticas tracta la veta creta da dots e dalla cerchia da raspostas gianza cun Anna Matis, ci lavura pi Parc Nazional Schwitzer e cacedra ad er stada blersons ad alp cun vaccias, porza, gallinas ed era cia la compognan animals, dus giaz. Ed er ella vedia perseguito un po' i cas dalla balena antera tudestia.
5: E Kreitsche ist Steva Botnir konfrontat con la balena e na observa in postüt al comanzamaint. Kurci strateva dalas primas provas da tnair in vita questa balena. Davo stos a dire averte manch mes nü quai massa bler e ena propce be survolà als temas, als titels e vis ci sun davo efnes a moduna lander via con a mopü grondas impegns per salvare la balena e navara manch. Nicht più propcia perseguita konkreta manch.
1: Tieni stada das vossas ponderaziungs anche connex?
5: E pens ci risplende qua c'è una giusta ditta, il prüm dere occupada, vive mala vita per questa balena ed in sicura dere per mai qua un nonsense total. Per qua ne forse schmista da leer las gazettas o vera filmins scocci provano da salvare questa balena.
1: Os tot ipotetic, nox creainspert im Mond fiktiv, no ci Parc National Schwitzer, no ci vox Luvrez, cum finescia cula mar. Nox vessan sos cosen, ca territori di Parc National, exact in madem scenari, cun ena balena, ci vin beplean avant, abetian a vos. Cenis fac cun elas, in ca territori di Parc National?
5: Qua fus varamant un fitch bel scenari per cecia in odes in giunas grandas discussions. No ant il Parc National no protegin in giunas bestias, in giunas sorts de plantas, din per se no protegin als process, vuol dir no lasciain als process de la natura sco ci sviluppen a seis ves e no observain o per scrutain. Vuol dir, se una bestia sco una balena ci fus fictiv manch a lur del Parc National fus in stal stadi si as observessa. Forse fesse a mo per scrutazion, se guardes ci profitta da questa balena moribunda o morta, però in odes bun e nos, in odes de salvare ningiun din per sé, issa surlascia alla natura, di mena fusa stat fitch simpel.
1: Dati da cascas sumigliains, anti Parc National.
5: Sumigliains ci deda salvare, sin, o sa l'impression ci sa da salvare singulas bestias na, forza al cas sumliant es con las bestias rapazas grandes, ci desir una grande polemica, anche las al dret da star qui, ston con las star qui, ci vol evader elas, ci vol proteger elas, as la esere una roba fic emozionale, ce no anti il Parc National, va nir al privilegio de poder observar, senza star dir, es quel luf o sabun o nos.
1: Was dat is in Mond gist aktuell manch fi blers Problems, per exempel cu las geras, ni er destins d'animals, per exempel an connex cun la tigneida d'animals an gronda quantitat, also la Massentierhaltung, ni experiments d'animals, ni schisteinter las balenas, delfins a balenas, ni otter animals salvadis, chit vignan tignis per zoos an fermanza. Per ti oggi ist die destin singul da che animal an Germania survenit tanta attenzion tenor vox?
5: Quai is appunto in roba ce ne sarne propce de nemic declarar. Una forza is celis una bestia fig gronda. Una balena a visir forza dall'evoluzione nan una bestia un po' più intelligente, sco ci dicen, ci sa l'impression si qua tocca a mai. E non sa precise, pens forza esir un po' una roba mediale, ci ha cominciato a ciuffere in una certa dimensione. Haisco con altri temi ci vengono soffla zu delle medie, però non ha un buon argomento per cui non è ne perseguita fino avanti.
1: Der Kella Balen er ni pro places ja da far libera la per che la possa sanudare na vo set sent la mar malgrocio do vux d'experta ze experts che on detta simplement la scher compos di animal ci chal sei a mendia debel per fin ci sei a maltracta mind d'animals da faruschen ze che chans dessa la scher far la natera che ce la fo. Am dem Time pensa formada sgruppazions che per morte fengli salvar ca la balena. Perché ho i cristian fa deia da lasciare essere natera?
5: Questa è una fig buona domanda. E crei che no mans va in proprio l'impression o eschen forza superior, per quai che no va in un certo intellect e va in l'impression da poter salvare al mond, allo stesso momento ruinare il nostro mond. E crei che questa è una ambivalenza fig difficile da ragionare, da sver ci esente il giusto e ci esente il torto. E penso la balena è per me da lunge da venti, di una bestia che non ha mai visto in quella dimensione. Però è che qui è pro no, va è fit sumliant per bestie che ci stoccan emozional manch. E na guardata vobe giusto cel di al barometer dels pisers dels grigiuns dell'an passà, non es als pregis della ciascia de pension, non es las guerras pel moment, al mio domani del clima, alla mancanza da spazi da abitar, in per sé il problema attual, il più grand, es al luf. E luf es ormai qui. E non dice che sia buono o che sia no, se pigliosa qui c'è la posizione del Parco Nazionale, non arriva in da divada tutto il sluffo, non sta in co-viver. E c'è quasi il più grande pisser, mossa te ormai semplicemente c'è a noi, qui in Europa, qui in Svizzera, vai a massa bene. E io penso che in Germania, se ci può dare ora tanti raps, e si occupa talmente di una bestia singola, schins weiss im Lamanch massa bein, e kreini noter lö, ci capita li stess in lözin ci regna guerra, nus doda nianca ci des dintorno in una balena, e kreici schon da ci far com nos bein stare, non kreici qua da ci far becun, per tocca qua l'umanità, din per sé l'umanità qui è pro no. E kreici qua è una grandissima differenza.
1: Pudes er in dar en nom agli animal giù irna rola, as la balena è nida numnada Timi, se referenze la Vishnanka Timmendorfer Strand, non c'è la era bloccata dann premeda.
5: Hai ci sta il nome di una bestia, vuol dire ci sta una relazione con una bestia. As è don pur un nome di una bestia, cur c'è una fiducia o jente di una bestia, quella entra in mia vita. Esco c'è c'adra, non don in giù nome di un cemoc ci vet sulla bleis, o cur c'è dera d'alp, viven la svaccia su un nome. Las jalines per part perché ci non devono dare una voce ton, las jalines al paur, ma als ciuccels ci non sapevano che in baccerie non avevano mai dato un nome. E ci dà un nome ad una bestia, ma un nome fictif, ma ci dà ad una bestia un nome da umano, para qua proprio ci viene personalificia questa bestia. E allora mi dà ad una balena grande nome Timmy, o se non mi inherzic da una bestina piccina, era per me schon un po' in fitch strano. Però scodit, questa è mia opinione personale.
1: Quiz nom stati ieri exempel, so di Grigion, per esempio, cui ci vevan si urs J.J. Doos, vevin nomo no kel Lumpaz, e l'era da viadi dume la cingia na giadegna, e tiz lofs ans foche, per esempio, pi pagnir, quiz animals da rapigna gronds, can sainta be ple, oz, grond.
5: Also ich glaube, dass der Propzer kuscht Prümurs, die hat tief kuschnom, hei aus dieser schöne grande Quantität der Bestes, die wenigen Evana dünne der Zeit tiefen nur Nummer der Perskutation, die disklärt, die wenigen Genetiker manch Perseguitats o Observats, pero mei para qua Erbunschinus da aus den Noms a totlas Bestes. Perstiche, der normal ist das mo Bestes zum Bestes, i no Manns ist no Manns. Ich pens la, da isch schon eine Differenz.
1: Anna Woster, la balena, la oi para do squitsch, sen persunas involvadas, tion s'exprimia uscheia da lascher star in animal, a tion survenia lora da commentaris nos, am finem para schmanatschas. Schku valitets gen?
5: Quai ser un tratfic uman. E crai la piglia der cella parallela con no del Park National, no va nü avant. Bot Dusons, wenn ein Jügel trüpp del Furn, der Lufs, ci deren per part ein til Park National, per part der Dorl Park National, qua dat nina gronda polemica, per qua ce quest Lufs an irscherpa bestes de nütz. No del Park, wenn natural magit non u fein nüllen, no observein, e otters deren clair de la vis ci des desdrür quel trüpp. Quest lura stat una decisión politica, ce no della war del Park stein acceptare, no dios appunto nö, bun o nosch, ma no wein tschüff, della war della Protektion della Natura oder d'Aktivisten della Natura grondas im Natschas, c'è non lasciain prausche als, c'è il Park sia inaktiv, c'è non fece nulla, c'è qua non nien somana. E là an tüff certs Exponents del Park National im Natschas, c'è an dit, wo steht's Meter 1, der Cella Ward, deren als Adversaris dels Lufs, c'è an dit, beppere del Park National daia ques, e nonu, non stessen Meter 1 per far als, di mena no kun far nulla, deren Exports de totes dus war sie pro e contra con fitch grandes paroles fina im nachtas. Also ein Klee qua fitch bein, c'è qua scapitar pro la balena, ma e non in Klee c'è qua vim fat.
1: Aber entrat uman, anche cas.
5: Hai, e pro flurmice tanter da stipgiar per c'è fan als umans qua e è venuta in paina la conclusione che questo essere una malcontentezza personale ci sto lasciare in versi in cinotter ci si surdomanda con questi problemi ci sa ci non svezza surora è su letto riv da salvare la balena di meina fatta tantuna qual alc o questi i non vogliono salvare ma qua non è sbaglio possibile per qua ci si sforza surdomanda con la tematica o forza con alcune stemmas e non sa declarare otter, però becul sa in clet non arriva da declarare quella. Sarà una roba fitch emozionale.
1: Che emozionale ci ho procurato les salvar quella balena ad dall'altra parte so, però sclaria se potess deliberare antras la morte, ma da dormantare era un'opzione perché ci dat becce na dorma per us un animal grond, ad i vali gicians niser becce cun na sprezza trasca la pel, ad in otra varianta fisto da sagiattar, ma ir jetzer an inia opzion perché ci gli animal fis ben mort cun en sagett, allora ans discuriva il moment da lasciare explodar la testa, a cons tantanter nidavent perché ci veserbe montò la morte immediata. L'alternativa pietica valeva allora da semplicemente lasciare composi gli animali. C'è pensato anche con ex e pietic da lasciare la natura essere natura ni da deliberare gli animali con turmentare, ni mazzare.
5: Dal punto di vista del c'è dal Park Nazionale è di normale giura più etic a lasciare semplicemente. Però etica è sehr un bled fig vast e cracci dipende ferm in ci riguarda ci sguarda. Se scoccia c'adra scena, per esempio, ferina bestia, si è per mai etica manch clair c'è ti la stos deliberar da ses mals e da cerciar, far una ricerca e da ti la copar alla fin, also senza ce l'hai da patir. C'è una dalpe in una bestia con una vaccia c'è per esempio il rocciom o ci disi da cupicci se è rotta la rain e se per mai il clerci non si lascia bei patir alla bestia e ha una responsabilità da ti la privare della vita ce la non hai più da patir però per una bestia veglia come il cian per esempio ci aveva e se urla la decisione cura decida in no ce la bestia patisce massa ferm oppure non rivai non semplicemente più da vera ce la bestia patisce e crei questa domanda da cura in drumanzar una bestia e cura lasciar morir è una greva domanda. E crei c'è da ci fare ferm con la coliezione ci sa con la bestia. C'è una bestia ci sa fiducia, una bestia ci accompagna diverse ans a mia vita e sa sco. Una bestia scosa per esempio la balena ci svezza be un quart momento forza. Pro questa balena grande crei c'è da ci fare ferm col fatto ci des als ci nos cagnoscia, in giù non sa proprio c'è la pativa o quanto c'è la pativa per ci c'è no. O è al mai nato, la prescrutazione di queste bestie grandi non è così ben possibile, per esempio, il Giamoccio sente il Parco Nazionale, o non sa non c'è per bestie, se crea c'è qualche favore fitch bler. E per me personalmente, in questo momento, fu stato più etico di lasciare morire plan a plan e vera allora ci ci profitta da c'è da quella bestia, crea ci si invlida, ci des fitch bler, spes fitch bler, bestie fitch pitchness, o o plankton ci profitta da vada durch eine Bestie erst alla Riva fisco in der Stadt in grand Desaster und spitze sie durch eine Wand ma war manche sagt fitch natural ci tocca anti l'ecosistema erst eine Bestie grand amore in übles Bestie spitzness
1: accedei al cacas della balena orsur della nostra società
5: e crei alch is dure ci fa da più effetto schon weit seine Bestie grandes sco Bestie spitzness. E crei ci una frilla e olen non sta più bein neanche non ti la guardaina. Sa bestie grandes vengono scerpate con cervi o un bestie. Reaginano, sa no siat, pigliano mura ciasi ti la maglia. Vise da forza da fatta, io ora c'è belin, c'è buona c'è ciadra, c'è l'es mia iata. E non sa, no manz esce oramai arrivati in un punto di vista, c'è non sconfine forza più proprio dal tot quel ecosistema, quella natura, sco c'è la funziona. Non vain müda la natura in nostro sen, con fabriciar, con emetter cialur anti l'ambiente, e crei c'è notte la vain forma, e non fussen crei neanche più capabels da viver proprio anti la natura scetta. Di mena, e crei c'è non vain schon nostro lö, però in clei c'è non vain forse più c'è del tutto l'incletta per la natura.
1: Che è stata Anna Matisse, di Parc National Svizzer, ci è cacedra e ci lavora con la natura e con animals. Ella ha messo lì per noi il cast della balena, orzia perspectiva personale e professionale.

0: Nos han gis sentia Julie Fox, ena cantautora da folk grischunga cun reis tessineses cun Ola Mer. Ed ossa ninsa ter las novitats dat etica e religiun.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: Castemda è il cardinal svizzer Emil Paul Cerik mort an la Villa d'Etna da 79 anni, che ha comunicia in Vatican. Emil Paul Cerik è ni consecrò scu cardinal il 2023 antras Papa Francesc, ed al sei astoi sulet cardinal insomma ci vegia fac servec an la guardia papala, scriva cat.ch. Uscheia avanza Kurt Koch, scusolet cardinal della Svizzera, ante la Baselgia Cattolica. Papa Leo in Chitor de Javel o criticia che stemda ci expensas militares crescen segantir mont. Scriva l'agentura da novitats SDA. Ter ena visita an en università a Roma o el avertia da daple tensiuns e pipacas investiziuns an educaziun e sanadat. Plenavant seia el preoccupò per vedi indiver d'intelligenza artificiala angeras. Il Papa o appelò a studentes e students da s'engager per la pace. Il tema pace e drets umans resta ir central an l'Iran. La vinfa gronchi tos per la titulara di premi Nobel della pace, Narges Mohammadi. Tenor sia fundazion sei in si stadi da sanadat fitschlet, scriva l'agentura da novitats SDA. Mohammadi è an per giun, ma è la zaccata in moment an en spital a Teheran. Ella s'engagia schon dei contro la suppressione delle donne e contro la pagna da morte.

0: En la veta dat in navot oter ci d'acceptar. Nu se va in schon far plans, ma la finala è in d'acceptar che ci capeta. Perché ci nos viadi terrester o in a fegn.
1: A mi è venuto clar che nis temps in zemen che sentiara a limitaus. Ja provon de gude al temps come es genitors. Ci dic, scuolse non cheu.
0: Scucci Marlis Flepp, ci fa la punt tranter veta a mort o fac chegn, sentiz ein tizis plezen veia. Simen per tacts musica con Alexia Marcus e ti eis ius.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: I dat è una orazione anche una scienta, ci roga per acceptanza. Che l'orazione è di teologo, filosofo, scienziò d'economia, da politica ed autore americano Reinhold Niebuhr. E va uscia. Dia, dame la calma d'acceptar las cioses ci sa bec mi dar. I curagi da mi dar las cioses ci sa mi dar. E la sabencia da disfranzcer l'en da l'oter. Per l'acceptanza voglio era in di plezzen veia da Marlis Flip. Ci fa cula si firma, befrieden, la punt tranter temas da vetta e mort.
2: Acceptanza, in grand pleit. Bo in cavaccions. El temps de dots, no chi dat per mince situazione in a purgida, in program, ni in cusei, ambledainus minceton, chi dat de moments, ni fases alla vetta, che non sto in semplemein accepta a realisar. Certes situazions, certe bets, ni ciclus en nossa vetta, se laien bo repara, ni mi da. Nus venin confrontai col fact che nus ven bo controllar tot e la vetta. Mia mamma geva dina, quel corso la vetta. Ella, che aveva fatto di trasbia, saveva mema bain ce che voleva di ed acceptar. Acceptar è bo recapitular. Acceptar vuol di prendere in conto la realtà, os, el moment, e da quel punto no crea una nuova via in futur. Qua trova temps a mince persona a situazione anzi vai in process. Acceptar ad essere per charts van meun en meun. Ad ascia va e jeu, qua già in peronze ne vos. Astiau ni stui realizar che mes genitors venien pli veis, che lor cirp da venta pi flaivels, che las forzas laien suenter planet, a che bia causas che parevene von naturalas ed evidentes pretenden de pli peda, pacientia ed agit. Tic a tic, di per di. Mia acceptanza e bo venida sur not. In prim reflex era de scacciar quals betrats a cui etama e condi «Ah, quei vien schon, e nus vengiamo bia a temps!» «Zu cu hai dau in mai moment alla mi dada. Io las di al moment che hai veramente realizzato la situazione. A mia si veniu clar che nias temps in zemen che ho sentiara ai limitaus. Io hai provon de gude al temps come es genitors. Si dic, scuelze non cheu. A con quel che hai acceptau amrau alla realità del seis, hai un giubia temps con els de gude, de seser sin beuna von casa a filosofa, de fabials viadis insemen, de dia dels con bugien che hai els, e de deser cheu per els. Io hai pro temps per els, sapientif. Nus ven creau rituals insemen a ven gudiunias temps. Per esempio, leggeva la vona dels od in codice e so intercentava la dels domandas so della vita e so della morte. C'è bellezza temps, non amblidaivel. Oz, che il zain è leggis e bo plicheu dentro nus, hai una grande paese se sentel consolata ed ingraziaivela. Hai da negin deplora, negin sta mal, negin mosche oves. Con custreivel. Nus veniziau a creau il temps che nus vengiu. Ad acceptau al cuors della vetta.
1: Il plezzen veia da Marlis Flip, che tez che stemda, perché ci astufirò, ainta la quotidiana della mesemda. Ni sen play RTR.

0: La veta creta da dots va planeta fegn, ma i rendan mincia casta stars in quellas ondas. An curt va numnada mancia navant co cun arch musical, cun impressions della pi granda festa da musica din mont. La festa federale da musica a Vienna, tioncet giftia da scensium. Da pleci 500 societats da musica compassa vanchmela musicantas a musicants participescian cas deis an finan oz dumengia. A mezz einter RTR cum Braida Janet e Hugo Scher dalla nostra redaktion da musica. Ein diarch musical da dots lasch in neira plet grisjungas a grisjungs ci fon part agli EMF vancha seis. Per exempel, Maurin Simeon, ci sunga batteria per la musica da Tavo Claustra, ci ha potuto festivare un grandioso risultato la giftia sera.
1: Questa è la mia prima festa federale in nostra 20 anni. E questa è proprio una festa che mi ricordo molto. Questa è un bello.
0: In arte musical porge anche pler da ple emozioni ed impressioni da musicanti, dirigenti e pubblico direct da Vienna. Ci sono le novità dalla Snuff.

0: En la davosora vains a discuria dalla relazion di Carstian cu la natera. Ascuti la balena an terra tudestia è davantada en simbol per quella relazion. Tranter compassion, controlla e l'idea che Carstian stopcia poder salvar tot. E nos experta, Anna Matisse, manegia.
1: Una domanda c'è mai fatta riguardo la balena Timmy. È stata no füsse melder, scha no umans, scha l'umanità, no pisseres per un marnet, per un spazi de viver, per totte las balenas, dendelas, da totte las pesches, senza plastic, senza tössis, senza cabel, senza öle, invece da giudiciar sur da d'una singola balena ci stausa per giusto per moment mal. E crea il spazi de viver, da totte las bestias, ist denn ormai più central scomincia bestia singola.
0: Il antir discurs con Anna Matis pudez terlar da tot time anche neda sen rtr.ch/audio e la ad zweinsa fa pront oter contins an connex con etica d'animals. Jetzt ja weis, wen avant in a bella domenja, ein Mikrofon per vos durante l'ora e la stada Andrina Caprez. Am fine notreda.
2: Vita e Greta.

0: En ina intervista cun la NZZ de la Dumengia s'adosta Francesco Maisano incontra las randfaces en Versel. L'anterior chef de la cardiologia a l'Hospital Universitar de Turic di che l'aia ad ina comunità transparent, che tutte le operazioni con metodi innovative sono documentate in video ed era che l'Hospital aia profitato sia innovazioni. Plinavant Benevento Maisano la nova examinazione de sia lavura all'Hospital de Milone, quella venia sclarir tot. In report dell'Hospital Universitar de Turic rinfaccia l'anterior manader della cardiologia, operazioni rischiadas e la responsabilità per 70 mortoris evitables. Il film svizzer The Narrative ha gudegnà il premio principale al Festival de Film Documentar a Minca. Il film tratta la storia del banker Kweku Adoboli ed analizza critiche ma in coquale vien usitata ma in raccontata. Adoboli aveva surpiala responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi francs della banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale de Films Documentaires a Minca ha lieu depi il 1985. Cine 3.000 persone han visitato la Fantasy Basel dalla Gievgia fin sonde, con un nuovo record per l'esposizione de films, geos, comics e cosplay. Orvontot le shows de cosplay hanno incentato visitators e visitadres din ils organisatours con blers costumes de figures d'anime, de geos e de films. La prima Fantasy Basel ha gelieu il 2015 ed ha di 20.000 visitators e visitadres. L'Ucraina ha tacià la capitale russa e la peninsula Krim con drones. La Russia ha distrutto passa 550 drones, scrive il Ministero della Defensione russo. In la regione di Mosca hanno almeno 3 persone morte, plirs chiasas a in Brigia, ed era sin la Krim se in chiasas d'abitar venidas donediades.
1: La meteo.
0: Oggi si dice sulle gifi il centro ma si passano velz de nivels. Il termometro mu sensor selva 12-16 gradi e l'engia di notte 10 gradi ed en la regione de Quera 12 gradi. Il lienes di comparen puspe de pli nivels che portano in qual uradi il centro ma si. Il mardi fai aura variabile, blec vedi tentant mo local main.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. E con noi visit frequent sin las vias del spas Spleia ed Alpsu.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR L'Arch Musical.
5: Ja, so stause von schon contons, gau con mia musica. Sco giuve notte dirigent. Qua in remissenza non li daivla, adò sai o gudè, puspè, cum marana vos, questo un contons, con bi che stavo vonci un contons, adò si c'è grandios.
6: Ed è specifica, Flat?
7: Fitch, fitch, belle, sono tutte quant loc ci des, e c'è vast, e li stesso c'è strett tut.
6: Ben organizzata, potrei accedere un po' freit.
8: Die Leute sind sehr offen, sehr freundlich und man trifft einen Haufen Leute.
6: Das ist viel Grund, ich habe ein paar Stunden Kantaliaus zu dir gekommen.
9: Viel Bundesbestation.
10: Ich habe hier tot Beine in Quart, Temp, Ape. Ich habe jetzt halt Blair, das Musikant, das sehr dünne Bell.
11: Ich habe jetzt tot das, ich habe mich einwählt.
12: Phänomenal. Faszinant, grand e eine Bellezza.
5: Tot das Programm, tot konstant.
13: Quai es bien 2026. Lö ci des de spö 4 diz al Center de Musica Instrumentale della Svizzera. Mes nomes Braide Anet e l'Arch Musical de Doz impromette tunz, impressions ed emozions della Festa Federale de Musica 2026. La Bienna era in pruna romances e romances. Tante Rotter era per i cadetti della scuola centunale Cuera. Il venerdì sera hanno suonato davanti alla giuria, quai ante la categoria di musica di trattenimento, del Schellin Bass. Dirigente della formazione è Gian Stecher. Davor loro produzione, ma il Tante Rotter declarò c'è ci sia lur motto.
9: Non fai einfach musica con questo no vain. E non sono sci blers, aber è provo da far tutto il stock su sci a cittuna, einigermaßen bain. E qua hanno fatto, oggi hanno suonato, scocci hanno suonato a dünna. E crei, c'è in sabada, c'è ils an plagiare su in tribuna.
13: E tu hai una funzione dubbla qui per i cadetti, dirigere e suonare, se è stato dünno sci o semplicemente osso per qua ci vuoi se tu sci pax o. E qua per questa formazione con te o scenas?
9: E soprattutto quando 3-4 anni e là diremmo 4 e loro hanno altre due suonare con e ora sono in 5 blers e fu già l'idea che una volta c'è una star davanti e non sto a suonare più ma tu non fai neppa qua ci risposavo con sai
13: dirigere hanno visto suonare or della partitura che funziona?
9: Oh, in schon stü markar las linjes und jutsche stos sonarus direkte dwomo in stü er pensar otters instrumente da S in B in sin C quello nisu chele fa bene ha fatto qua dünne mince prova allora vinc eind
13: ma da è schon uno chele surine durante il sonar
9: buh ein etidel oder kuche da kuche na las registrations
13: Iles registrazions quelles su nos avant man Usche che no podan giuste tet larsch is do de lesurs de Gian Stecher durant il toc de letze de lur categoria. La prima part de la Jazz Cocktail Suite de Marc Joburquin.

0: Quello di Roshin Leftok, quel da schon am eins per Robines cins scho trainar.
1: Usche Jan Stecher, da wo war so nal Tag de letzte in der Kategorie de Musiker de Entertainment. Di Scorün en ei Bekunel, din per se er kun üne de les Musikantes de la Formation de la Schola Cantonala. Anna Rodigari de la Val Müstair, ella suona S-Horn. I bien es per ella una premiera.
2: Federala es la prima cha sun qua, ma più piccole feste sono già state.
1: E c'è la tua prima impressione di questa festa qui a Biena?
2: È molto grande, è un po' tutto quando gli altri ci sono qua, ma è bello, è una buona atmosfera e fa piacere di essere qua.
1: Io se vuoi giusto suonare, c'è una domanda in Andretti, c'è in Saides. In musica, in piccola, potresti dire, ma in ensemble di musica strumentale. Qual è la tua impressione? Qual è la vostra suonare davanti alla giuria?
2: Io ho l'impressione che ci sia vero bene. Erano solo dei pezzi pacchi.
1: E crei il giuror, se guardavi una voce, dove ci spettavano tutto il potere, forse erano impastuti che questi pacchi possono fare una bella o buona musica. Che fa allora con un musicante che si vede che la giuria ha piacere?
2: Che fa naturalmente un gran piacere di vedere che la giuria ha piacere in posto con cui ci vogliono preparare e lungo e intensivo, le stocche ci vogliono suonare. E per questo è un molto bel risultato da Dalder, della giuria che è buona.
1: E il dirigente Jan Stecher, causa che voi siete tutti i pacchi, mette avanti a una funzione dubbia, e il dirigente, il musicante. Come è questo di non avere in cui davanti dirige, di per sé in cui ci suona e dammi c'è tanto mo in sé in quel man?
2: Ma per noi era questo giuria era un po' una sfida, non avere proprio un dirigente fisso che dirige ad una. Ma el fa quoi fich bain e el es un gran sustegn per nu durant il sunner e juda nu kun sunner kun nu.
1: I te fa ora del sco dirigent forse durant les provas?
2: Les provas sono d'una ter lustigas, nu vena d'una algerier, ma ides schon da tnair kun e far e nulla dar loc e el prova schon da trara nu in avant e da far che noi siamo una buona musica, ci non fa una buona musica, ma fa un piacere di dire alle proas.
1: E lui ci pretende una pruna?
2: Mi c'è tanto, perché va a sapere al cisce allora piuttosto. Sennà, è tutto in flotta.
1: Ma la produzione è fino, si aspetta il risultato, il resumo della giuria. Che aspetta il modo questa festa qui a Biena?
2: Noi saremo qua e domani saremo da ciò verso casa. Ma ed è una viamo allegro sulla atmosfera do ma un de vetro un per altro gli aut e un per altro musica se da Tyler c'è ciò quest fa.
1: I dots da un pa festa.
2: Ma dipende se anni un ja mai in pa china allora dove sai ni c'è no fai no mo.

0: Els cadets de la scuola cantunale de Cuera con Omens of Love. Un dels tocs de Cerna de lur produzione ant la zona de Silenzi ant la sala del Congress House.
1: L'arc musical. Il lieu per discors de musica.
0: Oz el puls de la Festa Federale de Musica a Vienna. E per organizzare una simile occorrenza, vola naturalmente er in prune persone de volas colisses. Una de quelle è Heinrich Schgier. El è oriunt de Dandiast e vive però fin già lönch in vicinanza de Vienna. In connex con questa festa, es el el responsable pel sponsoring. Sco come membro del comitè d'organizzazione, naturalmente fici engagato durante le 4 dits de festa. L'istess però al cetai moment de calma per brattar plet con mes collega Hugo Scher. E tante rotter, all'er quinta, co c'è il zin somma nue sa carica.
2: Venius c'è quel posto in due. In quel caso che io faccio 1992 in una grande lotteria a Pietrland per un giro di musica regionale con tre autos. Da più lui che mi ha descritto in causa idiota da fare in una lotteria. E con ben successo faccio qua, allora qua da reclame della Svizzera. Io ho detto per esempio nel 2012 di aprile, 2007 di scuola, 2009 stavo a Bura, 2014 stavo Arvanga cantonale, con quelle che ho fatto, con quell'esperienza non mi chiedo che da mondo mai per quella causa.
3: Tu hast gerne klar, dass Heinrich je parte de quel comité aus, als er die Sponsors der Rätsel zu nächster kam, als Chapau Engue?
2: KMU, je, 6 Millionen sind dick bia, 102 Millionen Franken, als Budumendag, weil ich potrei già quel che io mondo di la regenza de tutti i cantoni, quindi in più nivo. Io stiamo in cantone, quello che stavo sempre, perché in prima la risposta è chiara, non sono con Birne in una relazione, non sono con Birne in una relazione, allora stavo da Patricia, sento come argomentesse io qua, sento con quegli argomenti non stai chiaro, e se lui buccione, ma però hanno si messo per ripetere da scrivere in e-mail a me, e se tu dà risposta per e-mail, quel già visto che accetta mai per un discorso, quello piuttosto stavo greve, tutti avevano su per trattare in te caute. Sin per trattare un musicant regenerescia circa 3-400 francs costi, se det quei 7-8 milioni si tonde, tocca 10. E noi sono stati ridotti per quei interlacca na freche mein da juque in ogni mia zavon. E noi sono stati in una situazione con inse Notfall per bien remonci, oder? Non è stato silienleu, a scibi a tempo, vai a ebu giu per quei. Allora, wenn uns halt lo studi in pin reduzi il budget sin quels 2,7 milions da do se spero che qui vegno bei in tocchi da vos biada nes nus que nus da no per mo procedirta sai di terror ni cyber sicurezza di quei son zu di mitz milion oder
3: wie la ja che min marcau e de lasures ni de l'industrie de dures con vesser new sustain de l'industrie de dures
2: e quella de mondi son buschliet oder questo è un fake grief. Lei è un speciale si gira mai in biada play. Biada, di che cosa che ho più in bocca.
3: In teufel di occhi, noi abbiamo scosso lettere monci, noi abbiamo in flotte, che è il quarto lungaggio che rappresentiamo. Una causa speciale, che in svezia è la presenza in placazzo, che il quarto lungaggio nazionale è presenza. Da cosa è venuto qua?
2: Oh, questa è una delle prime radunanze dell'OK, del comitato di organizzazione, dove ho detto, io sono anche io per la linea di Moncia, questa è per me chiara, anche non sto in essere da breite, da venire con la Moncia in TP attivi, che tocca da che, ho già sapi che io ero là, in quei OK. Adesso io, e quello veniva in TP busi male, io credo che sia sogno di play, ma tocca a noi, io ho un buon risultato della lingua di Moncia, la mia donna, la Brita, tu, Schier, tu, allora fatto quelle translazioni. Adesso, io ho un buon echo delle translazioni di Moncia, tocca a noi.
3: La fiesta va a stocca domenica sera, c'è la vursa al comitato di organizzazione di Fasventeron?
2: Già la fiesta va tocca domenica sera, con la fiesta definita, la rangazione e la sera con la siaccia o sbagliabuc, meno di dia prendono a vento tutto quel stendere, tutto quelle socce, altre notte stendere, le socce, mais, tutto quello che hanno in giustizia di me, un trovo il mercato da birra, tutto quel locale, quello che c'è un locale, tutto insieme, quello che hanno detto, lavorano, non è sempre probabile tutta notte, tocca in giustizia di me, un lavoro, che sia di quello che la scuola sappia niente, che si sia di c'è chi hai, e hai massa lavoro intorno.
0: Sperals organizators han però naturalmente las musicas nu da limar e lavorar avanco poder nire festa. Tanto tot els dirigents di Ligiens er Roman Caprez. Con sa brass band Rich Rotkreuz de la categoria excelente, a el tanto rotter diret el toc Short Stories de Oliver Vespi. El toc de letze de la categoria excelente de brass. Per surnir in impression de lur produzione, dat leine just il prüm in extract del Toc.

0: Els tuns ce nomen giusto du di in a part or del toc Cambridge Variations, el toc de gara de la brass band Rich Rotkreuz, sot la direcziun de Roman Caprez. La festa federale a Biena, schon in pein evenimein special per el.
1: Ja, io sono stato speciale con i nervosi. Sai, voi sono stato bosci, voi bosci miseri con i nervosi da, da, c'ero schon in tec, oggi in tec de pritensione che schlock. Forse per qualche era per me la prima gara in classe superiore, sco dirigente, né, in sai, forse schon in tec de pli, squetch, né, forse in il auto che mi rende qui per si lo detta mi.
0: Uno cella ci aiuta le uraglie in modo fice exact, e loro prunas de musicantes e musicants ci san precis perché ci vale la pena d'essere parte di una musica instrumentale. Li stessi in che categoria ci sono.
2: Per via precis da cui dici, ci si può far piacere la layout intorno la via e non marciare in scienza e fare in quel con piacere e quel padre giovervi del layout ci fa un applauso. O spraia, nai, c'hai. Precisisce.
3: Ins fa musica con altri insieme, a poi se c'è FB, se c'è quella comunità di musicanti e musicanti.
4: Il suonare è un po' differente, per me è un po' una ragione di dire, è un di casa e di scuola con gli
5: Musik verbindet, Musik ist einfach etwas Schönes, Musik ist verzerrt, Musik hat Emotion, Musik braucht Ausdauer, Musik bietet einfach alles und Musik kann man sein ganzes Leben lang machen und das ist einfach etwas Schönes.
6: In verschiedenen Kompanien, in der Fahrt in Zembelalc und der Rivar in Zembelalc.
7: Buona compagnia, buona luna e tutti sem una roba c'è un gugente e questa è la musica e qui vado proprio c'è tutti fem che fem gugente allora. Also er proprio gusto.
8: Il più importante per me è che noi siamo un team. Che tutti stanno insieme per un, che noi su un bein insieme, che alla fine del dì può una madrina restare insieme, andare in osteria, bere una birra, cerco ci tocca.
9: RTR L'Arch Musicale.
0: Per verse quantas produzioni in numerose sale di concert è naturalmente il numero già qua a Biena. Passa 400 musiche sono partecipate alla concorrenza da parada. La musicgesellschaft Union Cour da fatta con fare evoluzioni. Giusto da volur uscedite performance, nai potuto discorrere con Talinia Net, il vice dirigente e trombettista dell'armonia da terza classe.
4: Desi bein, come si fa a te che ne vuoi, ma calcio di slugi bein, per concentrare.
0: E curcio la lotta a cominciare a clamare, pareva ci plagio qua, ci vuoi fare, ci fa qua allora con il musicante, le mezzo al suonare e marciare, aiuta qua e motivesce qua.
4: Ah, ero contento ci ha plagio, non è contento che non vanno insomma per fare, volevo ora un po' piuttosto plovce, ero, ci deve cominciare per fare e ci ha plagio la lotta.
0: E tu sei il vice-dirigente dell'Union Cuore qui per ora, sei trombettista, sei il vice-dirigente mo di più qui, o vieni spettacolo di più, o sei semplicemente qua, sei musicante?
4: Per la festa federale hai preparato tutto normale, come in giotto, ben comprovo il registro, hai una moda, e sei nato tutto normale.
0: E marciare evoluzioni, la prima volta che tu insomma marciare evoluzioni?
4: Sì, credo che la prima volta, ma ha fatto piacere. Per essere non fai, ma qui in avanti in peronz.
0: C'è solo qua ci fa ora, perché hai piacere di fare qua con quella gente con marciare tradizionale?
4: Credo che sia da Dio, sia piacere io. Questa è la ragione principale. Spero che suonare un po', con evoluzione spero che suonare un po' roba più nuova, se non essere in una marcia. Questa è la ragione principale.
0: Il marciare è fine, contento con la prestazione, o se però non è finito, però versaire o questa sera suonava loro le produzioni del concerto, da c'è davanti giuria, c'è là il bot o il focus?
4: Il focus è restare concentrato, suonare bene, e loro naturalmente un po' più pacchi loro da roga, scoglie più il marciare.
0: E qua è otter che semplicemente suonare per un concerto, c'è la differenza?
4: C'è difficile otter che ci sa, c'è la giuria, vede la partitura, vede che ci sveste suonare, per fare in maniera più difficile, c'è più otter.
0: E voi suonare, c'è un qua ci danno la partitura?
4: Sì, claro.

0: Els tuns che nu van giusto dudi, in cuort extract de la produzione de marciar de la musicgesellschaft Union Chur. Part de l'EMF Vancisesa Bienna l'Union Musicale Engiadina. E a mezz quella la famiglia Horber de Tschlin. Angelo e Milena Horber, andati in avanti lur passion per la musica instrumentale, era lur dus ufans Gianmarco e Sidonia. E coci des nua de quella, cindune ha da dire tutta la famiglia part del progetto per Bienna, ma quinta Gianmarco, il percussionista della famiglia.
1: Grazie, quando ero piacere un po' il gruppo in Zwang, ci hanno avuto fatto io con tutta la musica di Tschlin, ma tu vas, loro hanno detto, ma loro hanno detto, e loro tutti gli anni hanno detto, tutti quattro, loro hanno annunciato qui per il Bienna.
0: Vuol dirci che hanno deciso i juniors o i genitori, Angelo?
2: Ma sì, botto il primo giovane, perché c'è quando era Silvia Plana, l'anno della mia partita, questo flyer con il code per annunciare. E il giovane ha cominciato ad annunciare, quindi hanno detto, no, non è, ma hai, non è un altro no, sì, va bene, non è un altro.
0: Io sono qua, tutti quattro, genitori e fans, Milena, come mamma, voi siete qua, in quattro, tutta la famiglia, come è di essere qui con la famiglia?
3: Ma è difficile, interessante, ed è diverse emozioni che vengono qua, prima l'emozione musicale, come vai a riva a minciun di Mozart, poi c'è il riva, come mamma è in bruna, oh, hai, se donna è arrivata su un arquist, oh, Gianmarco è arrivata su un arquist, c'è bruna un po' con le orali dappertutto, e allora salta, eravamo la parte organizzatorica, ci dà piuttosto un po' di stipendio loro ora avanti con la festa. Hanno tutte le socche, hanno tutte le camicie, hanno tutte le ciocce. Questo è più che ci dà loro mai le emozioni, lo stress avanti con la festa. Ma se non ci sono qua, è molto bello fare la festa insieme, di far vivere, di fare le emozioni insieme e di giocare qua. Questo è un flotto.
0: E se loro riuscire alla tua mamma guardare se vuoi tutto qua o vuoi ti invitare nel giardino, Gianmarco?
1: Sì, mamma ha guardato, non va nulla strumenti bisognosi. L'unico che mamma mi dà è la bandiera, anche il treno dell'anno quarto turist. E l'altro mi dà la bandiera anche il treno, loro si sono fatti un sprint in avanti, anche il treno per la bandiera.
0: E forse il tempo ora avanti, talks di esercitare, è capitare a casa o tot be durante le prove, o è dammi che tanto vuol dire tutti quattro vedi l'esercitare talks per nirio bene?
2: Ma tutti quattro non dirne vedi l'esercitare, perché c'è la percussione non viene a casa. Gianmarco cloccava forse sin mai durante gli antar, qua è forse son. Milene e son, vanno fatti un po' insieme prova. No, ci vanno a esercitare alle prove, vari bene intensivi, qua è buon, tip top.
0: Sidonia venne loro in città a casa e discutare, già non avevo mai una prova comunale con tutta l'Unione Musicale in giardino, devo tornare tutti a casa e discutere loro e devo da qua ci destare.
4: Sì, e fin già in l'auto venne analizzata la prova e discutere un po' ci faccio come c'è ci desibane e c'è ci non desibane.
0: E là puoi discutere tutto, ci è loro quello o quello ci dice come ci desi e c'è ci non desi.
4: Ma bitte ich bab, ma schon nicht nur tot squatte.
0: Wo ist das Kuya Biena, weil wir just eine neue Wasser Produktion der Konzert, Tag der Letzte, Tag der Gara. Angelo, wo ist das Sentiment, wo ist sie?
2: Es ist sehr viel, weil la sala der Impain akustika manch, Impain nov per nov, wenn es tut, wenn es dauert ein paar, per sich da ritmika manch. Fin l'ultim, l'energia, anche il speziale, anche il Tag der Gara, der loro Fitch Buna, e aveva loro proprio una buona energia, der loro anche
0: Gianmarco è già di quella visco che devo fare per la percussione.
1: Risaccio un po' che certe cose vengono problemi se ci ne sono dive, però se i desi fanno bene.
0: E le impressioni fino a Milena, che pigliava con voi a casa allora domani, domenica, con ir verso il grigione?
3: Ad una prova è segno detto egal was passiert, wir bleiben Freunde. E questo era il motto. E per noi, non pigliamo quel motto, di fare una bella festa con tutti ed in famiglia, di giocare le impressioni che noi ci fanno, siamo qui a musicare, ci dà, ci può venire a teglare, e questa sera siamo un po' sulla piazza con la festa.
0: Ed in paar impressions musicales de questa musicuna de progetto de l'Engiadina, che la famiglia Horber de Clina fa parte, daje osser per voi. Un insai or de l'urdus talks de concert, Cirque au Lac de Manuel Renkli e Glacier Express de Larry Neek.

0: Questa era la mia prima festa federale in Aus Weinchons. E questa è proprio una festa che mi ricordo, ma questo è un bel.
1: Il più impressionante.

Justa subit. La festa non è nempe mo fin. In sun rtr.ch podavet naturalmente i rots per seguitar ce ci giri passa alla Festa Federale de Musica 2026. Es un braide anet e per finir quest'ora plein impressions ed emozions de bienna dai a mo una marcia tradizionale. Quella ci desnuda sunada las publere siadas durant la Festa de Musica Federale a Bienna. Il Rumisberger March de Walter Josef. 25 societats de musica han cernu quella per partecipare alla concurrenza de marciar. Tant er quellas, er la musica instrumentale de Savognin, la società de musica de Falera e la musica de Grüsch. Sun rtr.ch/emf26 podeva tira verer co celas musicas grigiunas, scuerto celas musicas, sun marciadas durant els ultims 4 dits. Al prüm però, simplemente els tuns de l'uscedita marcia favorita de Bienna 2026. Qua, besanza smetter in linge, spetar sun cumons i tamburinci cumainza. Iuzai las uraglias e stat bain.

0: Las novitats da RTR.
1: Cardiologi italiani si dostano contro un faccio da Turic e passa 100.000 persone a visitare la Fantasy Basel. E le dice al microfono Florian Mon. Bendì. In einer Intervista con la NZZ della Domenica si dosta Francesco Maisano incontro les Renfaces in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'Ospital Universitario de Turic di che lei ha una comunità trasparente, che tutte le operazioni con metodi innovative sono documentate in video ed era che l'ospital ha approfittato di sue innovazioni. Plinavant Benevento Maisano la nuova examinazione de sue lavori all'Ospital de Milone. In rapporto dell'Ospital Universitario de Turic, rinfaccia l'anterior manada della cardiologia operazioni rischiate.

0: e la responsabilitat per 70 mortoris evitables. Il film svizzer The Narrative ha guadagnà il premi principale al Festival de Film Documentare Minca. Il film tracta la storia del banker Kweku Adoboli ed analisce critiche moin coquel vin usitadi moin raquintade. Adoboli aveva surpià la responsabilità per una perdita de 2,3 miliardi francs della banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale de Films Documentaires a l'eau depuis il 1985 a Minca. Cine 3.000 persone han visità la Fantasy Basel della Gievge Finsonde, quin nuovo record per l'exposizione de films, geus, comics e cosplay. Orvontot, les shows de cosplay han incentà visitaders e visitadres din ils organisatours, quae cun blers costumes de figures d'anime, de geus e de films. La prima Fantasy Basel a Gileu il 2015 cun 20.000 visitaders e visitadres. L'Ucraina ha attaccato la capitale russa e la peninsula Krim con drones. La Russia ha distrutto passa 550 drones, scrive il Ministero della Difensione russo. In la regione di Mosca sono almeno 3 persone morte, più chiese in Brigia. Era in la Krim sono chiese di abitare venite donne giade.
1: La meteo.
0: Oggi si dice sulle Yifil Centro Medi, passen Vels de Nivels, il termometro muss in sur selve 12-16 Grad, in Lenge di Nota 10 Grad, in la Region de Quera 12 Grad. Il Lendisch di compara puspe de Pli Nivels, che portan in qual Uradi il Centro Medi. Il Mardi fai aura variable, Bletsch veni dentantmo local main.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino e sarà per motivi di sicurezza e con noi fesi de frequenza le vie del pass Alpsu.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
4: Cordial benvenuti alla domenica su entrina Noc Denar. Il hit della stat 2026. Qual è cao? La grande sorpresa del Siaton Tavel ESC Dara con Bangaranga dalla Bulgaria. E lei da cui la plema questa notte del ESC mese all'umbriva l'Israele, l'Australia, la Francia, il Danimarca. E la valeva sco favorita de sorpresa Bangaranga stat per sovranità, agì con carezia, an stalda, agì con tema. Perciò è boh, lei ne prende quei moto con us in cui avevamo mezz'di.
5: Congratulations, it's Bangaranga time!
4: It's Bangaranga time, e causin. Ramonches, si mens per il momento. Ella è Dara, io sono Gabi de Gonda, benvenia, bien di, biala domenica.

0: mega hit de Jon 1987. Il ja ils 10 e 10. Il ja ils 17 de maggio, il ja domenica. Indeed, allegria per la Bulgaria, che ha godignato ieri sera al ESC d'Anton Oze in gran, grandida fiesta per quei om che ha virte nus. Novs horizons e la musica. Gran omaggi. Udo Lindenberg, el cumplanesce 8-10 de maggio, si vuoi ottava l'anniversario. E di ai propri de di, el è la carta de visita de Siu Mercau Hamburg. A una von la Filarmonia, ad a una von la Baselge San Michaelis, el è la numera in de Hamburg, ed in gran regal della Tierra Tudestia. Udo Lindenberg, musicista rock, scriptur, pictur, Oz a el ottionte nascius a sel a Gronau, Westfalia. An conoscenz natural mein per siu capi, per se seliers de soleil e siu stil de discurrer. El a inom cun caracter ed è, malgrat che la osa ottionte a queta che questa gli osa boschi sexy, na? di el che lessi fa musica tocan che la 30 anni. Salù, marainus, e nos essen spagnai tutti ciò che vignon. Basta nus, gratulain in mince cas ad Udo Lindenberg per quei grandius anniversari se la grainsin onde pli musica d'Anton Marainus se capesce e entiara romancia cica a oz anniversari tir nus. Nus estien oz fa fiasta cun la Flavia Gritti de Sogn Murezzi e la cumplanesce siu curontavel anniversari. Luve nos avalciava al roman Conradin, che sa oz festiva ses si sonta siat ons. Ed assent, gratulainus oz a Tina Purger, ela cumplanescia gli anniversari redonde siat ontons. Sincere gratulazion e en nom de tutta la squadra RTR in bi di de fiesta a vus tutta tutta sca cumplanis oz insieme con Udo Lindenberg siu anniversari, il vies anniversari.
1: La Cupina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E natural, ma in manca ebo la Cupina ozels gisiat de match col soleil e puspei final, ma in pandius videl ciel blau. Nus regalain la Cupina al 0800 20 30, se vus un conoscisen si cica cumplenesce oz anniversari, ni e forse nozzas d'aur, d'argien, ni de diamant, ci sa vus telefonais a nus gratulain 0800 20 30, ademai ca nus vain Udo Lindenberg ca a anniversari oz vienos e impin omagi a moda musicale ca osin undes romances Causel con Sonderzug nach Pankow e gratulazione dell'.

0: Silvio chiontava l'anniversari Sonderzug nach Pankow e sperel che vus a casa. Voglies eiu pligi de quei hit da Udo Lindenberg Kautz a chiontons. Jau asce lusa da al BND a Loredana Felix de Suschke a de gratulà. Bon di, Loredana.
1: Bon di, Gabi. Bon di.
0: Vus vesotz fiasta en famiglia. Ne asce nostr metter la cupina e cun cei auguris.
1: Sì, noi le sono gratulare a nostra figlia Flavia, Flavia Grippi, ci complesce a 640 anni, già bisogna da tutto il corso, tutto il buono sandà, e ce l'ha di una bella plagiare con sua famiglia, e con ciò che ce la fa, e la fa bella sport, e va a cuscire, va a fare lungo, va a correre, fa di una qualcosa, e la non è quella che sta salda.
0: Adesso vengo a fare fiesta con vostra figlia.
1: Sì, oggi potremmo fare fiesta con ella, già in tutta la famiglia e amici e amiche, se Silva plana a andare.
0: Quattuna fiesta bene.
1: Sì, quattuna bene, per anche noi potremmo fare una plotta fiesta con ella.
0: Quei gertegge con garanzia. Cordiale gratulazione alla Flavia, gritti vostra figlia. Nostra metà in la cupina, sperando che la agilue pligè con quella arriva lui a San Morezzi per oggi naturalmente in grandius di de fiesta. La finale Loredana in tec marit vese vusca, quei affone era venivo Silmone ma ancora un tons. Pia, cordiale gratulazione a Baba Muma.
1: Grazie.
0: Addio, grazie Loredana, stai bene.
1: Addio e bella domenica. Grazie,
0: grazie a lei.
1: Ciao, Gabi. Grazie a te.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch.
0: E se hai avuto un giuoso di regalare la scadiola, regalare musica oggi enter la 12 mese per vostra giubilare, per via giubilare con intecchi, se vuoi stramettere ella lui a fare bogno, il bogno è in giadina, perché noi regalare e oggi puoi poi due entrate libere. Se vuoi la stramettere durante vus, vuoi via brunch in messaggi WhatsApp 079-200-7007, quella numero per trimettere vos messaggi d'auguris. Ternus va a vinovon con Pascal Gamboni. Beala domenica!

0: Il Pascal Gamboni cun Ina Nibla el Ciel. Gie, amici, ton dati in Ciel Blau. Di, tu tenere compara eba Ina Nibla. Tut per sola. A vinte von al Sulei, via Petratchins. Oh, na! A precis, oh, na, weiss wuss forse è? Dic ihr, cula Elisabeth Schgier. A telefonau el giugce causas tra mia collega Anna.
1: Schier Elisabeth, BND,
2: don Elisabeth Schier, c'è i vostri proposta?
1: Qual fosse la rosa?
2: La rosa.
1: Also la rosa coach da sowieso.
2: Aber
1: altre scalurs an in montata.
2: Mhm. Que tu ne tot bein? Ni bo?
1: Schon.
2: Schon? Je soe.
1: Samai.
2: Samai. So weißt du, was ich dir wus? Per wus da tu seine rosa.
1: Ui.
2: Elisabeth, la rosa in Curevenus, exact.
1: Super, super.
2: Cordiale gratulazione.
1: Grazie, Fitch.
0: Si sont francs. Ni, na, crescizun, si a tante francs, a ella gudignau. Ihr, el juc, che causas, Elisabeth, gire in gada de pli, i de culo groma, ad ella aiosa serada per in Mainz. A vus, vais us la chance, oz de gudignau. Dias francs. Meglio che not. A quei con quel scavazzins.
3: La chaussa ha in intent. La chaussa dovrins pliris giades per di. La chaussa sanins comprar singul u en il set.
0: Voilà, quei ai al scavazzins per la nova ronda. Spero che vous sagis della partita. E in quart moment nos tatlein on la Britney Spears. A centro dainos lu al giugce causas.

0: La Britney Spears con in the SSP and Prims Hits quel de Jon Melenovchen 99 Baby One More Time con quella la Battiu Records. Also, bien, iai, les dies a 20 occhia, dio spera che vus saies fit per quella nova runda. Nus vain, vus weiss, Elisabeth Gire, ina gada de pli puspa ida con tot. A schegen nus un chevinaz puspa con 10 francs. Ma ci speri a tutti ne corrompi il glatch a fare un tic-tic compagnia a noi per un per secondo.
1: Che chausas!
0: Noi lanciamo oggi in mia legna con quel strais che va in scau di zai le orecchie.
2: La chausa ha un intent. La chausa dovrà inseplire già da per di. La chausa sa ins comprar singul u en il set.
0: Absolut. Ed ins a magari è la favorita ni el favorit. No loch chien, wenn wenn jetzt schon 30, chi rump el glatsch ozels disiat de maig, pel juk de causas per 10 francs. Ja sei absolut mein e viver. Cul fatg che forse nigin a temps, nigin a patrciau vit l'onder, e nigin a un'idea da ciò che nus savessen ancori. L'enta launi negada ils cavazzins, voilà.
2: La chausa ha un intent. La chausa dovrà inseplire giades per di. La chausa sa ins comprar singul u en il set.
0: Ciò trovais vus plires ga a di? Hm? Sei mit der Banke, wo es tut, weiss, quai, a casa, no lach schien, wenn wir schon 30, bein, nus weinen, sie tiker rumpel glatsch, bien di, tiekau.
3: Ja, weil er war für Margen, bien di, Gabi.
0: Bien di, sie tschissi de Berne, wenn ihr rumpel glatsch, hat sie nun des Romanches.
3: Also, ja, weil ma, fetsch, spontan, ja, di, il barrunda denz.
0: Oh!
3: Pudessi
0: essere. Oh, se vede proprio essere. Absolut, che se vede essere il barciun de dance. Also, io les di per la prima ronda, hai si schon.
3: Buschliet.
0: Ja, proprio, buschliet. Also, qui remarkabel, con la Margrit Rufer am Priu, sur Silvana, che la sa se gira, si schon an di, hey, buschliet. Semplement cool, Margrit. Ma proprio cool. Il barciun de dance. Tia vi. Apri e bolla causa che non ancora in. Va.
3: Also,
0: longe tu nel barciun de dance. Un fly non è quella causa che ho.
3: Bene.
0: Impedì, Margrit. Grazie.
3: Stai mai.
0: E noi vain in una seconda proposta per oggi. Bien di, chi è che ho il telefono?
4: Già, bien di, Gabi, che ho la lia fezza in domenica.
0: Ma la lia, plain slonge, bien di lia. Qui c'è proposta.
4: Io ho appena ciao vide liquida della va giù. Qual sens compriamo in, c'è azione in trais. Di en sis, bottiglias, coinza, cattila.
0: Il liquid della vagiù, oh, qui è super spontan, abredine grandius. Liquid della vagiù, il bia ha in sé in favorito, va di nella cruna per quel, per, je l'ai bolleu, e ha bo il mio fox, hai bo.
4: E ha bo il mio una vera.
0: Di come vedi, il bevo toch fairi, ha? Fairi nel tutto, non vedo tutto. A Pibaul era quei. Brill, nimm ein Abdruck, ne?
4: Exakt.
0: Ah, il liquid della Vagio Vishala. Fetch simpatica proposta, Lea. Schau, guck, ti es. Denton.
4: Oh, ah, lust du dir eines wie ne Wohn.
0: Grazie al Fetch.
4: Ciao.
0: Biala domenica.
4: Ciao. Ciao, ciao, merci.
0: Fetch simpatic, Lea. Fet de dome de tie. Kau, guck, la tiarza proposta, bien di.
5: Oh, che Pius de Vrin.
0: Il Pius de Vrin torna a le vacanze?
5: Ah, ride, Ier.
0: Quei flot, che sacca Pius per tornare a casa. El fresh de Vrin, ne vede temperature basse.
5: Esatto, la naif. Tornai che cuclava con
0: mappe. Na propi. Col teuf e val, con... Oh, abriu tot bain, ha?
5: Sì, to,
0: super,
5: sì,
0: fa
5: sì,
0: piacere che vous essere una voz e che vous vesti un tauen in radio. Pius, c'è Corinus?
5: La posada.
0: La posada, oh. Also io les di, oggi per la prima ronda, essere nus schon fake de tier, a fece e la zona tia vea il picaut il giug ce causas ca qua che questa demauna in tevrini e se si ci non donne guai la pusada va si non se gli sta
5: Oha,
0: Pius, un grazie okay. Per il telefono al studio.
5: Grazie, noi.
0: In biala domenica, stai bene.
5: Ciao, ciao.
0: Ah, qui hai esaia. Bic, vous avez telefonato. Trois propostas minus. Il brachon de dance, il liquid de lavaggio vishala e la posada. Super propostas. Aber proprio toccava il centro, venus a un po', demanzo vais vos ludacole Georgina Yankee per 20 francs.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Jei vegna von las Endis.
1: Il Challenger.
2: Presentadels cors maschedat sur Aua e sur Rhein con il project musical Diasporas Romontschas. La fin de maig a Lion, Coira e Zug.
0: Ils 23 ed ils 24 de maig, ils 23 a Lion, ils 24 a Coira e lui ils 21 a Zug. E da un alle prossime minute asti un regala due entrate libere per il concerto il 23 de maggio a Lyon Pia stai vid Londra se vos vesses gust de quelle due entrate in primo reinus d'Antonia che sta tot e ni es calendar de occurrenze per quella domenica il 17 a ma de maggio nus mens con prim a tron al museum Kurtli de Grigia an chaiv am vida otzel di internazional dils museums kun in program fe attractiv alles duas ad in quart dati ina guida historica alles treis lu ina guida tras las expositions de Alois Gridiet e Matthias Specha ovras tum privas in quart von las quattro dati e activitats pilsafons ed las tu quattro mese lu ina guida tras l'exposizion de fotografies de Leo Kondrau festival e vusozel di internazional dils museums a tron el museum Kurtli de Grigia. Quei di de special anscheiva alles duas, va tocken les tschun. Lu vainus il cor mischedau Rezia Bassa, al cor mischedau Romontsch Rezia Bassa, canvida oz al concert de jubileum Curontons cor Romontsch Rezia Bassa. A quel concert de jubileum, quel se vais vus visita oz, è la Baselgia Cattolica a Bat Ragazza. Bogni ragazz al stschun concert de jubileum Curontons cor Romontsch Rezia Bassa. Sincera gratulazione del cor che festivesce al curontavel anniversari de fiesta a cui è il 60avel on che festivesce l'Union Romontscha Rezia Bassa. Poi anniversari dobel curontons, il cor 60ons, l'Union. Sincera gratulazione a tutti gli scumpigliai oz naturalmente bia plige ad els visitaders è plege de las canzuns. Al concert è la Baselgia Cattolica a Bogni Ragazz anciaiva alles tschun.
1: Il Challenger
2: presentadels cors maschedat sur Aua e sur Rhein con il project musical Diasporas Romontschas. La fin de maig a Lion, Coira e Zug.
0: Viaspres Romontschas, ein nom als 23 de maig a Lyon, ils 24 de maig a Coira e la Baselgia Sontje Cruz, il concert a Lyon, quel a la claustra de las Sores Dominicanas. C'è ein Viaspres Romontschas. Viaspres è una meina in una orazione che compelle reflexion, cuminanza e speranza, quelles valurs de dozzel di, a tot quai è pacatau en con musica nova da Flavio Bondi, naturalmente in una combinazione di tradizione e moderna. Viaspres in orazione tradizionale della sera, la quale inspira oz a un mopli e le claustre, per esempio a Lyon e da Musté. Ai dati in concert sorprendente, direzione Andrea Schmidt, Clau Meissen suona il saxofon, Flavio Bondi, il clavazzin e l'orgla ed iai il scors mischedai de Surain ed il cor mischedau de Surau che se presentan cun gran plege cun les viaspres romances anzi che viveva a un mai dau. A vus mai sos gudinia, duas entradas libres pil concert a Lyon, dils 23 poi a question, la proxima sonda a Lyon, alles 8:00 veng, 20:30, se vus vesses gust de di a concert a Lyon e la Baselgia de las Sores Dominicanas pia e la claustra de Lyon. 0:00, 20:30.

0: Al basci con Husbaua. Ja, bagia in casa sa bomintin, adebo al basci. Avanus vignos a turnos impuls della domenica, ils de vos della serie de Romediar Quint, ai vaper casas engedineses. Els impuls de dots requinta el per ceicalas casas engedineses ein bupli al spiegel per la mentalitat engedinesa.
1: RTR Impuls.
2: Sì, la casa engiadinaisa era ella fa parte dell'architettura alpina, dictata dalla geografia e dalle condizioni sociali. Cominciava a raia dava le cuvels e le baracche da lain con case in forma di tour, il strais plans, schler, c'è da feu, chance da dormire. E da spera un po' separà la stalla e il tablà. Naive strasora varanno loro manà alla casa con stalla e tablà insembel. Pare che si è sforzato a vivere in un insembel collettiv, tuttotter co prosvalsers, ci sono nuts co colonists, minchun as fabriciaiva ses da casa in lain, giusto là in occidera vonda per vivere. Amo oz sunt pro els, gots ed alps possess privat, e nasco pronus possess comun. Els han per part mannu un spirit individualistic, qua as deraseivan er de tutta sorts credences e superstitions, ci non ivan controladas del reverenda. Mes bab veva, per exempel, telefonà ad un guian da Fideris, per nira savair cicci veva tremis denuncias contra el. Valsers con lor möt de viver isolà, con lor chases da lain, els engedinais con un pastrull de chases tachadas una vida cella, quinten de differentes mentalitats. Oz para l'onda turistica da nivellar tutte le differenzas. E per tornare in engedina, cerciat su noz il stablazzo e le scrapendes ci dan verso l'ai, e qua van milions da man in man, e pers han ils vamportes e ils balcuns torts. Svanida es la comunicazione tanter per, minchun va e fa la sia.
1: Impuls.

Abel, am blidau de da atra a vos chica a Gudignau, oz las duas entradas libres pil concert Viaspras Romanches a Lyon, cui ai la Vendelina Caviezel de Vela Adela Giavijainus bia plage con quels dus bigliets. E c'è che io leva la un di alla cassa dati lue a un bigliet che vos vais gost de di ad in dels dus concerts quel a Quera la Domenica ils 24 de maig ni un pau secons bigliets in un libers per la sonda sera e la claustra a Lyon els 23 de maig. Schia, a 23 minutes vainus schon al concert sin gewisch, es allegra al de stia fa compagnia a vus, vus es as quels che decidis, tiai musica, che va su gli emitur oz, es allegra al centra las indisch. Am prim dati se capescia, novità.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Passa 100.000 persunas han visità la Fantasy Basel ed els Medis Senza Confins preparan in acziun contra Ebola. Il sendisch al microfono Florian Mon. Bendi. Cine 3.000 persunas han visità la Fantasy Basel della Gievgia fin sonda, quen nov record per l'exposizion de films, geos, comics e cosplay. Orvan tot las shows de cosplay ein ingentà visitadres e visitadres din ils organisaturs, quae cun blers costums de figuras d'anime, de geos e de films. L'emprema Fantasy Basel adeleu il 2015 cun 20.000 visitadres e visitadres. L'organizzazione Medis Senza Confins prepara una grande azione per combattere la febbre d'Ebola che rotora in la Repubblica Democratica del Congo. Attualmente quintan ins con 336 cas de suspect d'Ebola, tenò l'Organizzazione de Sanedat Africa. E finussen tenò quelle 88 persone mortes. Contro la variante attuale della febbre d'Ebola ne dati negin vaccin admes. Entanto l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale, quai ne montia d'entanto bec in allarme de pandemia. La nuova sala

0: de Ball del president american dat vinevant de discutar tenor Donald Trump doin ils 400 milliuns dollars per il bejet venir de sponsors privats. Sie partide vol dentant adjuntar in 1 miliarde de ners de taille per la segertate del service cret. Ils danesen integrats in un paquet de leges che doveva venir discutar en il Senat. In experte de l'orden de gestion del Senat ad entant stritjails metz or del paquet de leges la procedura contrafece les regles del Senat. Ed anche in novità del Ballapé, Xabi Alonso sorpeglie de trenar il FC Chelsea. Il contract vale fin l'on 2030, comunicesce il club de Londra. Chelsea aveva rilasciato un buon treisemnes il trenade Liam Rossignol. Il club ha mancantato se qualificare per la Champions League. Ed ier ha il pers la Coppa FA contro Manchester City con 0-1.
1: La meteo.
0: Oggi si dice sulle Yves, il 20 metri, passano vels de Nivels. Il termometro muo senso selva 12-16 gradi, in legno di notte 10 gradi, ed in la regione de Quera 12 gradi. Il jendisdi comparan puspi de pli nivels che portan in qual uradi il suenter mezzdi. Il mardi fai ora variable, blec vegni dentant mo local main.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino sarà per motivi de sedirtate con noi fissi de frequenzi la via del pass Alpsu.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: RTL, il concert Sinjavish.
5: Presentata a florop.ch. Dolce salits florals con le pralines da maestrani.
6: Ecco qua il concert Sinjavish de Asdisiat de Mach. Quei di chi è fiesta federale de musica a Vienna, il di Suenter, gli ESC e Oz, ad un plenus a capesce è Vos Javis. No lotchien, wenn ihr schon 30 in nosso numero de telefon. E da un gesto kurt wenn uns unser venue in messadi de Nina Levi kunin a jem prem salit musical. Stai vit lunder, ja son Gabi de Gonda, flott ke wusst es kunus. E grazie a mio assistente Ozel Florin Claluna, ai si è possibile di dare un pli il divis de musica alla Nina Levi. Ella scrive a Shaya. Io vai in rau at lau a live stream della fiesta de musica a Vienna. Quai ai Balezia. Allora io è vivo at lau pli resgades la musica in giardina col dirigente Reto Lehner. Impressionante che Balezia tocca al zampriu e giù e lu giù de marcià. Sins observau se la televisione de l'enciata annau co quella musica è nascida, sto ins fa un gran compliment. Gran compliment a tots e tuttas, che ins gli dai con il dirigente Reto Lehner, ma è a letz per che el sappien lui sin quella gronda abiala fiasta de musica. Un gran compliment Nina Levi per la Società de Musica Engiadina. Adels eins präsentai. Cool. Bündner. Cool. Bündner gruas a quelte Linus Osa. Per fa in pign omaggi a quella Società de Musica de l'Engiadina. En nom de Nina Levi in gran compliment.
7: Matja!

Precisa, schia ai tunau, cu la Union Musicala Engiadina ai marschada tras Bienna a cajun de la Fiesta Federala de Musica a Bienna. Grand compliment an els la Union de Musica Engiadina surveniu de Nina Levi e la amrau livestream ad estada surprendida del gran engagi de Reto Lehner e sia formaziun. Die, mince tunons a liuc la Fiesta Federala a Musica de Musica, un a Bienna ad un conciuncien cun conta. Societats e varga 22 mili musicantes e musicants la pi gronda fiasta de musica dil mon. Adots, zot ciel blau, son pieder amaniau bain, cula fiasta de musica federala a termetta oz radisulels ad ein tic picaul. Ir estau quasi il di grijun, questa vais vus adots ai aun la società de musica falera, dentuan alas autres tredis formaziuns, quellas an finiu ad ein per part schon tornat. Das a casa. Grand, grand compliment. Livestream, se vois vos marà, sin rtr.ch, quella creiau la adressa per la Fiesta Federala de Musica. Lo se vois vos survenir impressions als Livestreams de minche di cun fotografies on mass paia. Mai si affiei in clic sin rtr.ch. Lo survenir vos il entir paquet survius sil Platt der Jin. Gran, gran compliment e a nostra redaktion de musica kai a Bienna e fa tot la lavur. Sentra las 12 di square o lucau live kun kun Hugo Scher el dat oz che quasi in tec in sguard an avos a di anche che capeta oz. Suenter miets di qualu suenter las indi. Je dosa essen us bia miets nes concerts in gevish a vus da telefona a gevisha in titel de musica per fa plage a zi chi che vus an conoscis. 0800 20 30 termatai vossa liz cruja travies tras il canton grijun ni è ne ho che vus leis ni gevi già semplamein in titel de musica per vus.

0: Nino De Angelo, sin giavisch da Anna Maria Vincenz de Schluein. E cartra nus vai gest vina bon senza puna dire se hast da al BND alla Tresa Livers, si bra il BND Tresa, ne va van al salitz de quella domenica.
1: Grazie BND.
0: BND.
1: Anza, io les bugen, bugen salida mio carum, che è momentan sia falenz, en reconvalescenza, giavisch a del tot bien, bien miglioramen, nous spicham fe ves cultur na casa, va un grand plaisir, qui a eu or tot en bain, s'entre en courts en tout bain, nous moin, minci di visitail, minci di.
0: Minci di si falens.
1: De, minci di, si ci va, dina.
0: Allù, Abrel, vengono venuti in programma, l'ulau, di terapia, se qua e c'hai.
1: Questa è la storia. Allora, la sonda, se non mi sdia al notte, la domenica al notte, se che lo si vogliono sgudere, al primus, a Bosciocca, al tocca la squadra, al naturalmente terapia, se tutto, a Bosciocca, non si vogliono la figlia, che lavora giù qui all'ospitale, allora è la sisperta, che la sera, non si vogliono la sera, semplicemente.
0: Flott. Grandius. Shalou è del Terzisi Livers, nemmen del studio RTR, grand, also bun, bien miglioramento, tot cor, che vengi gleiti, push bei fitte, sapi tornare a casa, si brail.
1: Ja, non solo la grande si fitch, del sagleiti tornare, also va un 10 dies, aber, ja. Il principale è che sa tornare a casa, poi oggi.
0: Exact. Teresa, c'è titolo di musica, Linus?
1: Aber ja, weil sie bügen die schönsten Elle, sie bügen immer Musiker instrumentaler, die schönsten Jahre der Musik der Vrin.
0: Fech bügena den plinus quai, ja wisch de musica. Tresa Livers, bia courage, tot bien a ti e del Terzisi Kunzon, cal agi possi gleiti tornà. Stai bein.
1: Grazie, Fech. Grazie, Fech. Ciao. Ciao, sin se vese.

Questau, al giavisch de musica della treda Tresa Livers, di schönste niare la società de musica Greina Vrin, ella ha salidau con son siu che sta che è attualmein en reconvalescenza a Falenz, bien miglioramento.

0: Michelle e Mattias Reim, no l'occhi, ben c'è un 30, la numero di telefono per nias concerti in Gevige di Astel. Fa ben veni alla Karin Luzio, ben veni Karin, se ne vuoi da viadi con l'auto.
1: No, si è da viadi a Cesa di Toccaburg, adesso vai a buona ricezione, ava panzo osa lessa telefonar, con che gli sto la festa federale da musica. Vai allora il panzocile su Shentok, Gabi, Dinox, c'è un po' di rischio perché ci sono le proprie scelte la canzone Cimanech, perché è una canzone, merci, grazie, danke. Nox va nos catoegna, forse è che la Cimanech, a Cilio è il vicino.
0: Non sprai, nel mince casa è
1: sì, è solidar, natural, anche se è un spettacolo, tutti i musicanti e musicanti. Perché c'è un pezzo tutta piena, a dirigere tutta una bella domenica, a naturale rincirsa lì per il mister, a tocca ci conosce il me.
0: Fetch bi, Karin Luzio. Nus un prua in Arischkain con Merci Fitch, la musica instrumentale da Savognin, ci sa, forse hai si quella, in mince casa, bia plegé con la musica. In casa lit, stai ben, Karin.
1: Un grazie, Fitch, Gabi.
0: Ciao.

0: Tja, cosa mi jau propi curt culs rüspübla, rüspübla, sil gewisch de Rita Meier ad Oberwange, de ella va en concurrenza pil match flurs, quella che va en concurrenza ai Ozla Corina Bott, a letto ai Ozla Telefon in Biendia Valciava, Corina.
1: Bundi Gabi.
0: Allora, io vanno a salizzo quella domenica.
1: Ma questo non va un esce gran toc, oz va un impostut per mesom, e a mesom le si dir grazie a Fitch, per tutto quello che fa per me, è un'opera mardi passata nel studio in tocco del Meniscus, e sono un po' paziente, e mi sono un po' aiutato per tutto, e lui fa questo stupendo. In postut della serie scelta, cioè, io faccio un buon conto ieri, io sono della chef-reit, io sono studio, io ho una tot, e square tutto, e qui ha da grande lavoro, e io lascio dire grazie fiche. E le salute era mia cara mamma, via sent e ette la giovisce una bella domenica. E dir grazie per tutto.
0: Corina Bott, fegge bugien, tramatene squadra saliz a Gian, a della mamma, a Bertellina a Corina. Gian, hai fegge interessato a scrivere ti bianche rottes o un puspai?
1: Ah.
0: A per cui a el, gli daude, faccio con tutta premura da curvire a rigliert.
1: Ma so.
0: Tip top. Salù, bien miglioramen, Corina?
1: Grazie.
0: Bott a Valciava. A nostra Leila, Beatrice Egli con 7 Herz, 7 Schmerz. Sperl che detti gleiti 0 Schmerz.
1: Sperezzi. Grazie.
0: Adie, tutto bien. Ciao Corina.
1: Grazie, Fitz. Ciao Gabi.

0: Siebenmal Herz, siebenmal Schmerz per Corina Bot de Valchava. Nus vignin, ui, nus stuen da gasos, nus vignin schon til sel de vossa lit de dots dumengia, avon che tre la sort lupi, mach flures, Otto Quadroni. Benvegni Otto.
1: Ma, buon dia, Labi.
0: Otto, tu den urden?
1: Sì, più o meno schon.
0: Schon, super. Allu, eu saubo pli exat neu che vustevas, si... Zur school?
1: Aftan.
0: Son ja stad, da lau sai bublik sein. Ja. Ko va stud. Kaze de pilla po pelle de gonde pil nas, ne vi. Also, Otto, ne van al selitot.
1: A tots con cinque nios, ne di postuta mia figlia, ci do sarà ander via, e nas tu al tim biro, con la strastutte, ce la dau do samai tra su radio. E postuta della, l'essere solidale, di graziare, ce la fai antar per noi.
0: Oh.
1: Buona lavoro e una alla presenza di fare gli esami.
0: Esatto.
1: Cioè, la prima volta l'esame per fare così nuzza. Cioè, la fai neanche EPA e non devo fare la moneta due anni per fare le EFZ. Cioè, e c'è i treni per l'esame.
0: Yolanda, ne vi? Alla nom, la Yolanda.
1: Sì.
0: Diventa in gourmetissima, vai al sentimento. Tic, ha?
1: Ma, alle sono fici ambizionata, questo sto a dire. E questo fa plagiare la nuova di prostituta e della. Fa quei gran plagiare.
0: Fec bi. Yolanda, toi per l'examen, se devo stare in buon appetit. Otto, ti has divisato in titolo di musica della società di musica school. Con nom chi stas, qualta Linus.
1: Preci.
0: Tot bien, aftan in carcelit alla Yolanda a Skodic. Tot bien, ad in autre gabu jempu spai. Stai bene, Otto?
1: Grazie,
0: ciao,
1: ciao.

0: concert sin giavisch.
1: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de Maestrani.
2: Las novitats
3: da RTR. E quai è il nov delles de vosas uras? La fascinazione de s'accostumar la Fantasy Basilea a un nuovo record de visitaders e visitadres. E Xabi Alonso veni engagato al FC Chelsea. E Laura, oz Blair Soleil, demana di ne pli pau, che nil de curs del di. Jeles dodisch, mes nomi Alexi Baseglia, ben veni. La Fantasy Basilea ha tratt quest'on 103.000 persone della Gievia Finier. Qua è un nuovo record per l'exposizione di films, geus, comics e cosplay. Or van tutte le shows da cosplay, hanno incantato visitatori e visitatres con blers costumes de figuras d'anime, de geus e de films, scriven ils organisatori. L'imprima Fantasy Basilea ha gelato il 2015. E da letzte Sura aveva quella anche nuda 20.000 visitatori e visitatres, pia incinchiavel da quest'on. Sente che la fevra da Ebola, privlusa e pusperotora in la Repubblica Democratica del Congo, prepara l'organizzazione Medis Senza Confins in una grande azione. Actual ma in quintenins con 336 cas da suspect d'Ebola tenò l'organizzazione de Sanedat Africa. E finos en tenò quella 88 persones mortes. Contra la variante actuale della fevra d'Ebola n'ha dat in negin vaccin admes. Intanto l'organizzazione mondiale de Sanedat WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale. Quai na montia dentam bec in alarm de pandemia. La nova sala de bal del presidente americano Donald Trump dat vinavante discuta. Tenno Trump tuan il 14 milions dollars per il baiec venir de sponsors privats. Sia partida vol dentan aggiunta 1 miliarda danes de taia per la sigirtate del servec secret. Quels danes en integrats en un paquet de leges che doi venir discuta in il Senat. In experta de l'urden de gestion del Senat ad entant stricchia ils mets or del paquet de leges. La procedura contrafeccia les regles del Senat. Ed anche in novitat del Balapé, Xabi Alonso sorpia de trenar il FC Chelsea, comunichesce il club de Londra. Chelsea aveva rilasciato avant punt 3 semnes il trenada Liam Rossinier. Il club ha mancantato se qualificà per la Champions League e di Rael pers la Coppa FA contro Manchester City con 0-1. Xabi Alonso

0: Leva guadagnà il 2024 cun Bayer Leverkusen il double. Il genè passà a Real Madrid al relascià. Osto ha il spagnol da 44 rons terminata Chelsea il caos de trenaders.
1: La meteo.
0: O 2 aura dec sulle jive e mo paux nivels. Fino a 14 gradi venne la Surselle ved en l'Engiadina bassa e nel Surselle venne fino a 13 gradi ed en l'Engiadina nota fino a 10 gradi. Der Mounsa couvre il Ciel nel de Costal di e consente il suente mit di vengi bletsch c'è là. Il confine naive 30 millisecien e 2 millimeters. Il mardi esi per part sulle jiv.
1: Vias e traffic.
0: Il Pastel San Bernardino è puspea vert. Con naive si de far quinz in les vias del pass Lucmagne dal Bzu.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin. rtl.ch.
3: Grazie al Alexi Baselgia. Il concert in Gavis va in un sentiu oz in ammirazione di differenti gare per società di musica del Grigion che fan parte un alla fiesta federale di musica a Vienna. Grande ammirazione. E qui è questo il tema che noi vediamo in kurz Moment. In kurz Moment metto in contact live con Hugo Scher ad el raccontare a noi un po' che è stato all'ambiente ieri sera, qui era il momento di surdare i risultati. Per cui, bisce voi stai con noi e vina von, mio nome Gabi De Gonda, ad voi tutti e tutti a maise, di bisce in noi tutto il team RTR naturalmente in buon appetit. Ad una bonchi se lo studi già mese, ma rai non si capisce, è in te che ne vossi il Eurovision Song Contest, edizione si attonta.

0: tempra cau sur miez di sin undas remontes. Buona tempra. Ai quel cau abre. Tat leina ga?
1: Geschätzte Gäste, herzlich willkommen zur Rampenkönigin des heutigen Wettbewerbs. Zuerst eine ganz, ganz große Gratulation an alle, die teilgenommen haben, an alle, die heute gespielt haben. Wir machen Lärm für uns selber.
0: Gesta schei ai tunau ier sera suenter las 10 cu musicantas e musicants de la Fiesta Federale de Musica a Vienna han spigiau sils resultats da na mia scuola fuola de lieu di ier sera si la place de l'Esplande de l'Esplanade ai Ennis, redactor de musica al Hugo Scher stausa cun els und ius direkte mein sin lingia benveni Hugo Scher. Hugo, coi cu stau ier sera dentro quei pievelun de Fiesta?
2: O quei natramen stau in una grandiosa atmosfera, also gesta vonna ragazzun au la Flavia Capello, che nus un conuscim forse, cantau insieme con la Matt Stanfley Big Band, a quels han propi dau gas in quella tribuna, dau anima, tempra. A natramen che stau, also massada lieu, also vestida in uniforme, se tutta scolurs, tutta de buona luna, si per far fiesta, en viva che vuole, o dine pus pesse montal, ritmus della musica, malgrat che insieme gesta lus plaza, vinde in quella lieu do, aber propi in atmosfera legraivla, ad eo in una certa tensione, un tutine un l'aria per vedere la rangazione naturalmente.
0: Poi Biel batte in gada pli il ricordo come fa fiesta. Ose Hugo, co sto in smettere avon quella rangazione? Co è quest'au? Co è quest'au tir? È quest'au in tiki scuola corsa?
2: Ah, io intico schon sem Leon, ich muss wenn tramen les Musikanten, des Musikanten wollen zu wege ki am Fach. Mo ki ke la Fiesta Federale intico au das ki bu motrine schon intrine Kurse, ma ke weit au els Prims. Trois dies minche sere in Rangation de totes Kategorie es ganz genau ko di a kun ko ke den ton different, es nit ton des different des Kategorie sto in ton restrenger an Paul Diemer de Persone in Tribune. Also per ko wenn le Giu hat mit Momi Cigada il Victur in le Società Victura, a letzte Aster 3 Meter 2 Persone in tribuna per prendere in conto le gratulazioni del rapporto.
0: Fegbi, a dir, Hugo, ieri sta uscita di quasi al di delle società di musica grigiune, oggi delle 14 musiche, anzi now, ieri avon la giuria, torna al locale di concerto, che è alla concorrenza di Marsha, che non svesina in rtr.ch, o so, cosa gertiau ad elles con fa punkt?
2: Die ist die Konkurrenz der Marsha, also wo sie an duas Musik sind, die die Schlitz, also die Musik der Dommet, die Musik der Jenatz, an die Schlitz, die an die Konkurrenz der Kurte von Kelsen in Nivit Lunder. Per quoi können ja in der Organisation haben, dass sie in Alarm der Dauer, an den Temmel, kreuke dort in Uritzi, quoi zwar im Buchstabelkass, aber tut ihnen, wenn sie simpel mit der Konkurrenz, an der an schau lieber, als sie meine Musik, es ist der Dommet, an die tut ihnen Marsha, an die Schlitz in Quessen, simplement senza giuroscan accompagnau, also simplement senza giudicament. Coi andi è un'altra musica che lui ha fatto, perché chi aveva proprio, stava a in questa in infelivo l'arma, per non da Dio. Della produzione del concerto, a domani lo faccio 183,66 punti, 200,7, che è una buona prestazione. E la medesima categoria, seconda classe brassband, a Jenaz faccio 167,66 punti. La Unione Musicale Engiadin, la musica del progetto, apposta per la Fiesta Federale, è venuta terza da Cun Musica, della categoria terza classe fanfare mixed. Als Engiadinese faccio 181 punti, con 90 punti, il toc del pack. Der Glacier Express an els fach ins Plibiarste, quelles tschun. La terza categoria Brassband vuole usare la musica instrumentale Savognin, la fa 177 punti, la società di musica Trun 172, con ora i fers risultati, la hanno proposto la medesima sala, per cui sanno che non ex nom comparegli a quel punto, non hanno le giurie, se non è differente, sono di quelle differenze locali. Adesso avevo anche un nome che ha tutte le musiche della Grigione, l'Urpungs, l'Esledì, Mirai Sventes, in rtr.ch, dove faccio una lista con tutte le formazioni, in somma, le mezzine, le liste della rangazione del vostro SGIS.
0: E a cui è seguito di grande interesse per noi, auditori, per noi, auditori, tutti i fans della musica instrumentale. Un grazie, Fech, Hugo, non so di lo push per questa sera, e l'attualità dentro la stuna, la SIS. Lau, continuesce la fiesta, poi i el sport final de Pilasendis. Hugo, vai essere venuto in gentà? Grazie. Come il collega Hugo Scher ha detto, clicca in rtr.ch da Pilasendi, dati lau in rtr.ch/emf26 e poi spai demarà al live stream della concorrenza de marcià a sulla pagina am flies insomma tutte le informazioni che ha detto, tutte le lieste de rangazione de vartla 30 edizione Fiesta Federale de Musica, quella a Biennaca, pare proprio da Gertia, compleanno mine.

0: Loco è scritto, vus vais probabel e mrau ir sera. Ai, ai, ai. Qui a tu nau a scia ca o palassiaton tavla gada al Eurovision Song Contest qual sauda edizion siatonto qual sauda eschon tiel vergau. Scegliecca, de mio punto de vista, era la noccia Basilea semplement stada biapli grillamurusa ca a Vienna, forse è per quel che le presentatori Hazel Brucker, Sandra Studer e Michel Hunziker vevano al zau a sci alt la latte che è insomma busta o sempre per il duo Victoria Swarovski e Michel Ostrovski da batter quei record. Tot era più scelto, tot più superficial ed è proprio lur teces ni lur schnoces vinevano bu proprio vi. Tot altro che superficial, tot le performances, le messaggi manifestazioni di musica, creatività, con bia bia amour pil detail, tutte le presentazioni delle sventi ciun tiaras. Qui è semplicemente stau in ver highlight, in punto culminante per il mondo della musica dell'Europa. Adviu de pogn, de veste grigion, a scenus eser in tec loss, che nies Livio Kistel a stiau presenta a reparter als punkt a schiacau a quei tunau ir sere. Nus udina in tec il commentari da Sven Epinet, leisco ja udi lau ir la surdada del punkt della Svizzera.
1: So, it's been a long-standing tradition to call on last year's host country first. That's our dear neighbor Switzerland.
2: Und da kommen wir zum Livio Kistel.
1: Thank you so much.
3: Buonasera Europa, buonasera Vienna. Well, you're very welcome. Thank you guys too. So, tonight I'm calling not from Basel, but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps, where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful, or as we say here, bellezza. And now to the vote, the 12 points from Switzerland go to Ukraine!
2: Du hast 12 von der Ukraine. Von der Schweizer Jury.
0: Ja, sie hat genau ihr cool Livio Kistel a repartiu als Punkt. Els anlauf im Finale dau du die Punkte a l'Ukraina. Wenn ihr schon die Jahre sind so grau, die stau wir mein in Pau. Ina Tortura, doch ein Todes Punkte ein wenig so da in der Todes Nations. A quoi che natural mein stau surprendent, ga a mes in Texel Tjaul und ihre Liste der Favorits, der dir sehr ein natural mein als Punkt del Publikum. La fin finale, ai lu dau enorm bia Punkte. E sorprendente, mein per Dara della Bulgaria.
2: Und Spanien geschickt. Wie viele Punkte gibt's? Längt oder längt nicht? Der Gewinner heisst Bulgaria gewinnt den Eurovision Song Contest.
0: Exakt.
2: 26 in Wien mit Dara und Banga Ranga.
0: Banga Ramba, da dare alla fin finale, gudignau la concorrenza della Siaton Tavla edizione. Il è in prima gara che la Bulgaria, insomma, gudignau quella grande concorrenza di musica, accina mai la più grande concorrenza del mondo. E buon pernut, hai lo vignu clamau giù a Sciacau?
4: Congratulations, it's Banga Ranga time to Bulgaria!
2: Hier ist der Siegesang, Banga Ranga! Viel Vergnügen!
0: Ja, die Okreke. Banga Ranga statt simple mein Osesko al Nom. Il Titel per Divertiment, per Plaisir. Banga Ranga Dara, la Victura del ESC 2026.

Bangarangara, il titolo Victor, quest'au Dara della Bulgaria. Ella ha musauti che il chef, malgrat tutti i favoriti, sco Israele, Australia, ni e la Francia, la Finlanda e Danimarca. Dara convence si ad ons, la prima gada al ESC, ed è la prima gada alla Bulgaria. Gudogna. Si som, se capesce la Bulgaria, sco plaz dus Israele, lus in plaz tres la Romania. La Rumänia e l'Australia sin plaz 4 e il premi dil cor lezza l'ula fin finala l'Italia faig sin plaz 1. E ad usa saude quei eschon til vergau al Eurovision Song Contest cu vuol di che non so venoso se concentra completamain sul campionati mondial de hockey. Leo a la Svizzera propi trumf. È un corto momento, dati caules gratulazioni.

0: A quei gran hit Africa es vegnu precis las 12 a mesa. Benvegni a nosura Hilarica.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Bica vos stais in compagnia da RTR. Io spero che vos tutti e tutte svegliate. Se vi uscia gustà la cevera da domenica. A conzon jubilares e jubilars, eu spero che ia gidau per elze delas, naturalmein, la spisa preferida. Forse, chissà, ai chant un giu pels emprems capuns. Miu nom Gabi de Gonda, benvegni. Nos vens reveniu a gratulazion per duas jubilares ed in jubilar, si som nos aliesta ta la pigiufna, ella ai la Flavia Gritti de Sogn Murezzi, che sa festiva oz siu curantavel anniversari. Per Flavia Gritti è veniu ina gratulazion a scritta, che è stata scritta per ella. Ciara Flavia, findis suni ils 30. Finiz sun ils 30. Oha! Nus gratulains di vijain a tai tot il bun per teis 40 anniversari e di vijain a tai de tot cor. Fortuna s'andà e contentezza con tot quai che tu fas. Da festeggiar oz con tai ans le grain tuats. Brancladuna de teis fedri con Laura, mamma e bab, Roman e Manu, Manu con Fabio e Nando, Gianni con Sara, Nea e Beda. Elstutz, gratulation a Flavia Gritti de Sogn Murezzi per siu curantavel anniversari. Divisau an els. Al titel de Hecht Mon Amour, denton cobotot quei che dat per Flavia Gritti. Oza nominada mein sia Moma Loredana Felix, de sus telefonau per sater metter la copina a lui tunau a sia cau per lur figlia.
3: Sì, noi lei sono gratulare a nostra figlia Flavia, Flavia Gritti, ci compleja oggi 640 anni, già vigente da tutto il corso, tutto il buono, buona sanità, e ce l'ha di una bella plagiata con sua famiglia, e con ciò che ce la fa, e la fa bella sport, e va a cuscire, va a far lungo, va a correre, fa di una cosa, e la non è quella che sta salda.
0: Ad oggi veni fatto fiesta con vostra figlia?
3: Sì, oggi potremmo fare festa con ella, già in tutta la famiglia, e amici e amiche, si Silva plana a andare.
0: Asia, hai tu now oggi, kurz entro le 10, con Loredana Felix de Susa gratulau a sia figlia, la Flavia Gritti. Ad oggi, hai siuros per quel titolo di musica, Mon Amour de Hecht, oggi per siu curantavel.
4: Ich fliege um die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug. Aber gleich habe ich nichts gefunden, habe gesucht in Hollywood.

Mon amour de Hert, die vijau oz per Flavia Gritti de Sogn Murezzi, che fa oz grande fiesta per siu curontavel anniversari. La proxima gratulazion, quella va a Valciava. A Valciava cumplenesce oz Roman Conradin siu 67 anniversari. Per vus, Roman Conradin, stati suandontes lingies de gratulazion. Elsa della scriven, Charbap, Ciar Bazzinger, nus te gratulain de tot cor per teis 67 di d'anniversari e te giovijain be il melder impustut in avant blera sandai fortuna. Te possest ial dair in avant tot quai che tu fas jent. Grazie fich per tot quai che tu fas per nus, eschen graz, te vain ische un grandius bab e Bazzinger, nu vain fich ferm jent tai. Ialda tes di, in zembel, cu nosa chiara mamma e nonna, e te lascia ir bain. Un, viva sintai. Chiar saluts de tias duas figlies, cun Abiadis, Ivana e Pino, con Suela e Suela Alessia, Ilario e Nael Tatiana, e Lorenz cun Emily, Andrina ed Amanda. Ascia las gratulazions per Roman Conradin, ille propi in biala recia de gratulans, che staten in Centrlauter per gratula a vus Roman Conradin a Valciava. Biala, fiasta e a vus. Musica, an vos gratulanza gratulantes e divisau. Numnade mein Schau mal herein, da Helene Fischer e Florian Silbereisen. Die Tasse Kaffee, quella ei creio pronta e per vus.

0: Allo?
1: Helene Fischer e Florian Silbereisen, musica che vini da Givisada Otsper, Roman Conradin da Valciava, che festivesse siu sisonte si a tavel anniversari. La prossima gratulazione quella va a Sent, l'ostia nos gratula ozza Tina Purger, che festivesse siu si a ton tavel anniversari. Per vos venus reveniu in gratulazione da Rosi Gadient, che scrive, ciara Tina, per te 70 anniversari ad gratulaina, gli avvijaina tutto il buon, blera fortuna e buonissima sandà, e che nos possan a mo giudair belles bleras uras e dis in zembel e fare mo bleras brocchi tours e dire marcià da Nadal. Giodates die con tia famiglia e con buons amis, il toc de musica eis per un fa algordanzas a nossas bellissimas vacanzas in Zembel in Grecia. Ciar saluts e brancladuna da Rösli e Martin. Per sciavignende mene scia regurda las vacanzas in Grecia. Das Leben tanzt Sirtaki. Club 3. Oz per Tina Purger.

Musica plein schlonsch, che l'hai emblidals, mals dals caluns, mals a genoglio, quel che è sempre mai musica, che va giù ad una procura per pigiada, da per tutti in tutte le giugadire. Questa è una musica che viene da divisata per la Tina Puardier de Sent, e la complenesce ozio, si attontava l'anniversario a digliai al Rösli e Martin, che dient che han gratulau. Gratulas weiss e vus osa. Nossa numere de telefone in 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Per telefonare a divisa in titel de musica. Vus a stessa che pesce efe i puglientre mettere nus in messaggi WhatsApp. Nossa numere e 0 7 9 2 7 0 7.

0: La Stefanie Heinzmann con gut wusstet leis RTR lure delas gratulaziuns cu jubilares e jubilares astenots salubi in dubla porzion dessert. Io spero lei che quel gosti fegge bene. Dies avon Lina Aisi al telefono astiaus fa benvegni a Marlene Solinger da Santa Maria in Valmüstair. Allegra?
1: Hey, allegra, donna Gavi. Hi, alles gratulat a Roman. Ciao Roman, c'è tu teiglisch osa al Radio Romansch. Si te lessi gratulare per il 67 anniversario e ti giovisci tutto il buon in avanti con tua famiglia e fa una bella festina.
0: Roman Conradin, vuoi sapere che el eri via postin?
1: Hai, era postin.
0: Ad un salgo della pensione.
1: Hai.
0: Grandius. Vuoi sapere che alpine quintet, plein in pigna e miclunz, sa che bien che ha dato oz per Conradin? Ha, per Roman.
1: Ma appena va lei dato, faccio che lei va da un'altra giada.
0: Spero anche di un buon dessert per lei.
1: Ma sarà di niente a te buone.
0: Marlene Solinger, grazie per il telefono al studio.
1: Grazie,
0: in BD.
1: Grazie, arrivederci.
0: Adia.

Musica plein schlonsch, Alpina Quintett plein in Pigna e Micluns, divisau oz della Marlene Solinger per Roman Conradin da Valchava, che oz si sont siat ons. Ed a propos, Roman Conradin, nos vain toch ons rovignuzza neua in messa di WhatsApp per quei jubilar de Valchava, che o stati scret per el, oz complesce a Valchava Roman Conradin, 667 l'anniversari. Ciar Roman, per tes anniversari ad gratulain e tot il bun ad tia vujain, fortuna ed impustut buna sandà, ialda oz tes di e ta lascia ir bain. Ciar saluts, davent da Santa Maria, la Daniela ed il Daniel. Lu venus on ina gratulaziun vinida che u venus quella gratulaziun ne osella sin dis telefonin. Ah, exact, per in giuven jubilar el oi il Lian Stedler de Zernetz. Lian cumplisce seis tredijavel anniversari, char Lian resta usce co ce tu est ed in avenir in avant gran plagiar cun tia besa e tot ils sports ce tu fast. Tot il bun, sanda e ce teis javus venian accomplits ad javusen tia sour, la mamma ed il bab. Quai è stau la gratulazione per Lian Stedler. Per Schavusleis gratulà con il titolo di musica telefonai a me al studio 0800 2230 e in mince cas Lian Stedler va e in concorrenza per quelle entrades libres del Bogn en Giardina. Voilà, Gavosel, Lian è el della partita.

0: Schuss, il y a l'UN poche secondes precis lina de quella domenica il 17 de maig che nos gratulain. La Marlisca Jochen de Rujain ha il telefono ad ella a e de gratulare de una pinche princessa. Benvenuti Marlis.
1: Ciao Gabi. Oggi la gratulaglia prima alla Gradia, la e la Burli de Sassomi, a Strunons, adesso fiendi di fiastos con ella. Allora, vai su Zanil. Oh, spedito su Ramon Schwiegerson, vai a Notz, Natalie.
0: Il Giende.
1: Il Giende. Oh, mi sono.
0: Flotte.
1: Allora, le gratulai in Zegrad.
0: Ecco, let's nom.
1: Lei il Pascal Cialer, che sta giù a Digis.
0: Il Pascal Cialer, e c'è lui il bab della Ella in quel caso,
1: non no, no, no, no.
0: La Ella, oggi tu non. Quindi, oggi vai giù brunch, as dici, non è?
1: Nu vă îngeri brânci, de. Adus mai lu... De la mama fa, ce le-te fa din a fi bună spetă, ză specială-s.
0: Eu supun, o să pălă Ella, eu gândi-l-o să dumanda, a el-i natur, tu cunzi la Barbie?
1: Nu să va în boc.
0: Ah, păi eu bu vini mă, ui, ui, ui, ui.
1: Na,
0: tot stă nu, ha?
1: Io sai mo che la lantiriam na buscio ieri in quel locale, mio cala, ai, io ora denca la produzzesce petas. Aber
0: also, Lu Marlis, ja man egel ka ti vins eher fa Elsatz. Kula tuerte wei na una vona oder quella biala chaminada. Ui ui ui. Alla Ella ka tu non vins sala graffit. Ci sa forse nel Barbie, forse in unicorni a schib, flures kors, chit, sai che bellezza.
1: Also, das ist doch von den Geist.
0: Quoi sai os imagina? Basta. Pala Ella? Ed è un tic per Pascal, c'è l'air, ma non c'è musica d'anniversari.
1: De, con il Svizzera Goffi, alle gente gönnt uffa.
0: Fecci, Bugien, un grazie al Fecci, Marlisca Jochen per il telefono al studio, bella fiasta con la Beadia.
1: Merci, Fecci.
0: Ciao,
1: Gabi.

0: Und alle Hände gehen auf den Schweizer Gofa. Musica che nous venu diu oz per la Ella Buchli a Versomi e per Pascal Celer a Digis els an oz anniversari Marliska Jochen a Gratulau. Al telefon va jo ossa la Rosmarie Müller che telefonesse nous de Zernetz. Allegra, dona Rosmarie.
1: Allegra, dona Gabi.
0: A ci van vos auguris?
1: Io gratulez gudient a Carmen Gottschalk, nostra figlia, ci sta era Cernet, ella complisce 48 l'anniversario. Io mi giaina della naturalmente tutto a il buon, bler, plagiais, con sia flotta famiglia, con tutte le fobis, con l'ur pauraria, ci ha piccina pauraria. No, è una bellezza, flotta.
0: Flott. Alla, alla Carmen Luon Temps per se hobbies, ce l'ha in pauraria.
1: Dai, deve una piccina pauraria per farlo. Papà, il Blair si è da un bescia in per asa, non so se è giusto dato in piccia in asa,
0: oh! Ma
1: c'è Berlin.
0: Fedbi, gesti gli anniversari di vostra Carmen, forse?
1: Per dirti, basta.
0: Flott, Rosmarie Müller, vuoi sapere che Carmen si guida con l'Unione Musicale di Engedina alla Fiesta della Musica a Biel? Adesso tornani?
1: Grazie tornani, ella fa pitch con la musica.
0: Mm-hmm.
1: Per si è passione grande.
0: Ah,
1: la musica.
0: Lui adesso vi ha godente quella tempra magnifica che ha dato a Vienna.
1: È un giro tutto speciale.
0: Si gira, Frank. Grazie, Rosmarie. Vous weiss già visau in titolo di musica della Società di Musica Cernetz, non vi?
1: Preciso,
0: gente. E noi ci incoraggiamo insieme. Bella, ciao. Speriamo che Carmen abbia piacere di quella, forse anche della Osburg Gist. Aber la sa di la sua enter, non è? Grazie al figlio, donna Rosmarie.
1: Grazie a te, donna Gabi, bella domenica.
0: Era vous, addia.
1: Arrivederci, grazie.

Bella ciao, la Società de Musica Zernez, che è stata in registrazione del 2023, sotto la direzione di Roman Caduff. Rosmarie Müller de Zernez ha gratulato a sua figlia, la Carmen Gottschalk, che ha otto tornate, ne torna su Enterlusi de Biena e la Aida, a godere quel dies de fiesta federale de musica e la agi fech fech buien musica. A sua mamma Rosmarie, dic a nous. Yeah, a Trenus vai vinavon e Lina a 9 minutes, chavus leis gratulasche, mo vinavon 0800 20 chun 30 la numere de telefon per gratular chavus weis in a jubilare ni in jubilar che cumplenesche ozils disiat de maig siu anniversari. 0800 20 chun 30 ni via messa di 0789 200 700 700.

Musica svizzera Heidi Happy con La Danse, wusstet leis RTR, l'ura delle gratulazioni, il Jelina a 16 minuti, ai Jaionen, in nilautre gratulazioni per in giubilarni, in giubilare da dozils 10 de maggio 0800, veng 20.30 per gratulare con il titolo de musica.

0: Crumb Kid, musica grischunesa, vustet la RTR 7 minutos avon la mesa ed ella a 10 un po' di en la mengia fila Luzi de Ramos, che è cumai al telefono, va in vegni mengia fila.
1: Ciao Gabi.
0: Allora, ci lei sa intermettere gratulazioni?
1: Elle sta be quest, c'è un fingem pa in tast, no?
0: Per mai bo, mengia fila. Prendi temps.
1: Anina Erni ci sta a scuola, le se gratulare di usare tutto il buon e ci non arriva in loro a mo spera via e loro le se gratulare mo a Tina Forger de Saint per se 70 anniversari e a mo svelte d'Ottiglia e Mario Mosca de Ramos ci a notte di de nozze 46 anni.
0: Oh, c'è bi 46 anni! Nozzes, che bellezza, Ottilia e Marco Connells, la schlattaia.
1: Mario Mosca.
0: Ah, Mario Mosca. C'è bi anniversari, sincere gratulazioni. Mengia fila, Anina Erni, sì. È la parte della famiglia della Cappella Erni.
1: Hai, l'uomo, il figlio, le figlie,
0: Momo.
1: Tutti dei musicanti.
0: Also, Jacen Erni.
1: Precisi, ah, mira.
0: Ah, c'è flot, lo fanno esire in abbiale a fiastoz. Con musica,
1: sì?
0: Con musica.
1: Qua è craere.
0: Sigir, salut. Tamatai nus da caua no, in abbiale a fiastoz del Zernis con Anina. Allutina, puor giocarsi a tonta e ebbe quei bi anniversari de nozzes.
1: Hai, oramai c'è un tempo, ne pensai di giusto tocco.
0: Ma schon, naturalmente, mengia fila. Io mo ti ciao, o forse se io se finio, aber io vai enorme piacere che ti hai telefonato. Adesso si rundesce questa emissione, lu grat con al titolo de musica, ti hai divisato in titolo della Cappella Erni.
1: Hai.
0: Adio, also, priu la bella Zoraide. Io spero che Anina agi piacere di quel tocco. Ha?
1: Ma è peggio da bagno, la plagiare di tutta la musica, o se c'è questa la plagia sgiurata.
0: Niente, naturalmente. Mengia fila Luzi, in bellezza di Dio, ce ne abbiamo la domenica.
1: Grazie, fichere, stai a cuore.
0: E tocca in altri di, stai bene.
1: Stai bene.
0: Ciao, stai bene.
1: Ciao, Gabi, ciao.

0: La bella Zoraide, la mazurka della cappella Erni, quella venus gesta un udiu per jubilars de nozes, per anniversaris e tut quels. La biala compagnia ein encauter nus. E mia scatletta, di vasti l'ossa tre, la sorte marà. Cica gudogna oz las duas entradas pel bogna in giardina. Ui! La va al bogna in giardina. Also, ossa un durad in te scioccada. La pigiufna denter nos jubilars de doz, la Ella Buchli, che stata a Farsomi, letza cumplenescia oz tu nons, ed ella gudogna duas entradas libras per i a scuol a Fabogn. Sincera gratulazion e sincera gratulazion a vos tots e totes che veis oz anniversari. Gudi, vies di, de fiasta e tut moil bien per vies avigni. Miu nom Gabi de Gonda, qua fossi stau pil moment, e sono pus per questa sera cau per vus, dentro la stiun alla sis, cun l'actualitat della sera.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Schei se miglia cuorte din biso entre miez di.
2: Il suo entre miez di, ta RTL.
1: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats da RTR.
1: Ielas duas, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per via della febbre d'Ebola che rotora in l'Africa centrale, si prepara nerils medis senza confins. E in Haut-Chesti sto il club della Super League il Grasshopper spaià. Suenta che la febbre d'Ebola privlusa e pusper rotora in la Repubblica Democratica del Congo, prepara l'organizzazione Medis Senza Confins in una grande azione. Attualmente in Quintanins con 336 casi suspect d'Ebola tenò l'Organizzazione de Sanidad Africa. E finora tenò quella 88 persone morte. Conta la variante attuale della febbre d'Ebola, ne dati una gin vaccina admess. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale, qua in Montia d'Entambec in allarme da pandemia. La nuova sala de bal del presidente americano Donald Trump dat vinavant a discutare. Tenno Trump tuan ils 14 milions dollars per il biglietto venir de sponsors privats. Sia partita vol dentant aggiuntare 1 miliarda de nes de taia per la segertat ed il servizio secret. Quels de nes en integrazia in pacchetta leges che due venir discutare in il Senat. In experta de l'urden de gestion del Senat a dentant stricia ils mets or del pacchetta leges. La procedura contrafece alle regole del Senato. In una novità in connex con il balapè, il Grasshopper stompa Jantje stide plicche 50.000 francs per videl schabecz durante in giude campionati contro l'FCZ il Favre. Fitti in graviante e chine persone abita in petarda in direzione della Plaza de Dieu, scola commissione disciplinare della Federazione Svizzera de Balapè comunicescia. Il club tenò la comunicazione da voler sclerire il facts, con esaminare il materiale de video dove essere possibile da scomandare persone di venire nel stadion. Xabi Alonso sorpiglia da trenare il FC Chelsea, comunicesce il club da Londra. Chelsea aveva rilasciato avanti un traesemnes il trenata Liam Resinier. Il club ha mancantato se qualificare per la Champions League ed ira il pers la Coppa FA contro Manchester City con 0-1. Xabi Alonso aveva guadagnato il 2024 con Bayer Leverkusen il double. Il giorno passato a Real Madrid al rilasciato. Osdua il spagnolo da 44 anni terminata Chelsea il caos de trenaders.
0: La meteo.
1: Oz fai aura dec sulle jive e diamo paux nivels. Fino a 14 gradi venien la surselva ed en lengie di ne bassa, e nel surseis dati fino a 13 gradi ed en lengie di notte fino a 10 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin lauter strada a 13 in direzione nord davanti il traffico di ne pli intensiv. Colonna sei trante Giuvalte e Rechenau in sto quinta con fine 30 minuti de pli tem de viadi. Ed in le Mesolcine stagna il traffico de Mesocco fino al portal del San Bernardino.
2: Qua in stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
0: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non stop.

0: presenta RTR.
1: Jelles Trais, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Ils uffans in Svizzera statten bein di l'UNICEF in rapport. In autgestisto il club della Super League ils Grasshoppers paia. Si va per il Bainessa del Zufanz, fa la Svizzera una buona parita in il Congual Internazional. Come si rapporta l'UNICEF, l'ovra de git per Ufanz delle Nazioni Unite. Il rapporto conguala la situazione d'Ufanz in il Paese Bainstanz. La Svizzera è in rang 5 da 37 Paese. Resguardadas vengono trantrauto competenze da legge e quinta e la sanidad corporale e mentale. Il pli ferme è il Bainessa del Zufanz, tenor il rapporto all'UNICEF, e nel Pajais Bas, il Danimarca e la Francia. Il Pajais il pli Davos, e nel Mexico, la Turchia ed il Cile. Sin les vies grigiunes in direzione nord, tutinescos in quelles versi il Gotthard, e nadina de pli vehicles de via di questa domenica. Zond per tutiade l'autostrada a Tredisch. Der Sperrplirs Trajekts con il Traffic Estagna ai Colonnes trante Giuvaulte e Rechenau. De pli Details dati alla fin de questes Novitats. Avant il Tunnel del Gotthard in Direktion Nord en les Colonnes actual main 6 Kilometers lunges. E trante Faido ed Airolo procur il Blair Traffics in la Via Centunala e nomen duas Direktions per grons Impediments. In una novità in connex con il Balapè, il Grasshoppers stompaia in gestide plicche 50 millifrancs per videls schabecs durante in giu de campionati contra l'FCZ il Favre. Ficchia in graviante e chi ne persona abita in petarda in direzione della Plaza de Giu, scola commission disciplinare della Federazione Svizzera de Balapè comunicescia. Il club dite non la comunicazione de volas clari ils facs. Con examinare il materiale de video doi essere possibile de scomandare persone de venire nel stadion. Ed anche hockey singlatch, al campionato mondiale l'hanno il favorito guadagnare due in prime partite de dots. Gli americani hanno battuto la Grande Britannia con 5 din e la Slovacchia ha guadagnato contro l'Italia con 4 din.
2: La meteo.
1: Demain è il primo per parte sulle Jiv e ben in qual radi sulle potrasi il snivels. Pli tarza couvre il ciel pli fic e consonti il svent mit stive in jibletsch già e là. Il confine naive 30 milisecien e 2 millimeters. La temperatura maximale demain 39 gradi a Samurezen e 16 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione nord diventa il traffico ad inne pli intensiv. Vitiers el Tunnel del San Bernardino serà il moment in oma duas direzions per vidi in auto in panna. Colonna sei trante Giuvalte e Rechenau, in stuoc quinta con fine 30 minutes de pli tempte viadi. Ed il traffic stagna sin la Tredisch in le Mesolcina, in il Val Rhein ed in le Val Schons.
0: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di da RTR.
3: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: eis. Resguardadas vegnan tranter auto competenzas da leger e quintà e la sanedad corporale e mentale. Il pli ferm è il bainesse del Zufanz, tenor il rapporto all'UNICEF, e il Spajais Bas, il Danimark e la Francia. Il Spajais il pli Davos, e il Mexico, la Turchia ed il Cile. Sin las vias grejunas in direcziun nord, tutines cosin quellas vers il Gotthard, e nadina da pli vehicles de via di questa domenia. Zond per tutiade l'autostrada a Tredisch. Simplirs trajekts ai colonnas e traffic e stagna, ils details dati alla fin de questas novitats. Avant il tunnel del Gotthard in direcziun nord, en las colonnas actual main 6 kilometers lungas. E tranta Faido ed Airolo procur il bler traffic sin la via centunala en omaduas direcziuns per grons impediments. O sen l'exterior. Les attacchias con drones dall'Ucraina sin Moscow ed il contorn la notte passata en del tutte fatti giustificadas tenor il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. I se tracte de respostas in les attacchias russe sin citati vishnankas en l'Ucraina, scrive Zelensky sin la plataforma X. Ed ils producents ucranais de drones e raquettes vignen a continuare il lavoro, schmanaccia Zelensky. Tenor las autoritats russas e Moskau sta la notte passada le mira de las pli grondas attacchias con drones ucranaises de pi passa in on. Almain 3 personas saien mortes. Ed anc hockey sin glatsch. Al campionato mondiale han ils favorits gudegnales duas in primes partides de dots. Ils americans han battit la Grande Britannia con 5 din e la Slovacchia gudegna contra l'Italia con 4 din.
1: La meteo.
0: Damaun es el imprim per part sulle jiv e bain in qual radi sulei potras ils nivels. Pli tarza couvre il ciel pli fic e consont il suent mez di vegni bletsch caela. Il confin da 30 milisecien e 2 millimeters. La temperatura maximale damaun 39 grazia samurezzen e 16 grazia quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione nord, ai colonnes tranta Mesocco e San Bernardino e tranta Giovalte e Rechenau. In sto quinta cum bler de pli tem de viadi. Ed il traffic stagna sin la Tredisch en la Valchons.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR. Cun sempre verts. Oh no. Hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: las novitats dal RTR.
1: E quai è il nov dallas davosas uras? Finalmein da Bunaura va la Festa Federale de Musica a Vienna a fin? Ils uffans in Svizzera statt am Bein, die l'UNICEF in rapport. E Laura, d'maunes il imprim sull'Iiv, plitat a Ticciaela in per de Goz. Jeles Cinc, mes nome Alexi Baseglia. A Vienna va la Festa Federale de Musica vers la fin. Ed il Comitè d'Organisation s'exprima surprendì dalla grande presenza del pubblico. Speciali in 100.000 visitatori e visitatrici. El

0: passa 17 meli entradas an ils organisaturs dals Dis da Literatura d'Umbra tenolo Communication. Quai en radont mili de pli che l'on passa. Trant'autre l'autura grigiuna Asa Hendry venid onurada cun il Premi Svizzer da Literatura 2026. Sin les vies grigiunas in direcziun nord, tutinescos in quelles vers il Gotthard, en adina de pli vehicles de via di queste dumengia. Zund per tutiade l'autostrada a Tredisch. Simplirs trajects ai colonas, ils details dati alla fin de questes novitats. Avant il tunnel del Gotthard in direcziun nord, en les colonas actual main 6 kilometers lunges. E tranta Faido ed Airolo procuri il bler traffic sin le vie centunala en oma duas direcziuns per grons impediments. Si va per il bainesser del Zufanz, fa la Svizzera ina buna parite en il Congual Internacional, quamo sin rapporta l'UNICEF, l'ovra de git per Ufanz de las Nazions Unidas. Al rapport conguala la situazione d'Ufanz an ils paiais bainstanz. La Svizzera è in rang 5 da 37 paiais. Resguardadas vengono tra autocompetenze da legere e quintà e la sanidad corporale e mentale. Il pli ferme è il benessere del Zufanz tenor il rapporto dell'UNICEF e il paiais bas, il Danemark e la Francia. Il paiais il pli davos è il Mexico, la Turchia ed il Cile. O sen l'exterior, las attaches con drones dall'Ucraina sin Moscow ed il contorn, la notte passata, en del tutte fatte giustificadas tenor il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Is attractie da respostas in das attaches russes sin citatze vishnankas en l'Ucraina, scrive Zelensky sin la plataforma X. Ed ils producents ucranais da drones e raketas vengono continualo il lavur schmanatche Zelensky. Tenor las autoritats russas e Moskau stalla notch passada, la mira de las pli grondes attaches cun drones ucranaises de pi passa in on. Almain 3 persunas seien mortes. En ils Emirats Arabs Units ein attache de drones che juna in fieu vid in ovra a Tomara. Vid l'implant en il West Abu Dhabi aia in generatur brija. Blessats naie becch da, e le segirezze na saie becch sta de periclitada ein um. Iven su spektakele drone deriva dall'Iran. De pile fin de fevrea nil Emirats d'umbrava 3.000 attaches in iranaises cun raketes e drones. Os ancter il balapè regional, quira 97 gudogna in la seconda liga interregionale gist cun 7-0 contra Ville il Virginia in la tabella e surpassa quel. In la seconda liga regionale perde domate chiase contra Rüti cun 0-4. Valposchiavo Calcio e la seconda equipe de Vaduz datan pari in ad in. En la terza liga dat ieri ne victoria grigiuna. L'US Luagnon Gudogno contra Wallenstadt cun 3-1 e Franco scia sia posizione alla testa della tabella.
1: La meteo.
0: Demaun es il imprim per part sulle jiv e ban in qual radi sulle potras il snivels. Plitarza couvri il ciel pli fitch e consonti il suente mit Steven Jibletsch già e là. Il confine da naive 30 milliesercien e 2 millimeters. La temperatura maximale da maun 39 grazie a Murezen e 16 grazie a Quira. Il mardì è si per part sulle jiv, le mesemne si muss il sulle l'ura plisse vents. Om dus dis poi dari in un'auto uradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione nord, ai colonnes tranta Mesocco ed il tunnel del San Bernardino e tranta Giovalte e Rechenau. In sto quinta cum bler de pli temp de viadi.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ina findiamna che scrive storie che va e planeta fin. Ina findiamna cumbia benvenis. Asci per esempio quel de ir sera a biena della sordada de punkts.
5: Geschätzte Gäste, herzlich willkommen.
4: Nier sera è la stivas de 100 milions persones per la sordada de punkts del ESC.
6: Buonasera Europa, buonasera Vienna.
4: A miu benvenia forse botton glamourus d'un ton de cor per suenter. Io son Gabi de Gonda, bica vos stais

Es sempre verts quel caudaglion 1904. Jetzt ne wa ai quella plata vinil a un tirmai. Basta iglia in a fin di amna danar che va a fin. Je stau la Anciata del campionato mondiale de hockey. Canciet con Bastian Breaker ed in campionato mondiale de hockey canciet Turicchi de Fribourg o alcun due vittorie per la Svizzera in grandiosa sensazione. Kif, il Festival de Cors de Fons Juvenils e Romanzorn, con Melia Ciuncena Fons, Ciunconto Cors de Afons e Juvenils, la diagiavla edizion neuca in sa e fac onur alas canzuns romances e quel a Josefine Otz. A solo turn eins fac gran applaus als dies de literatura culosturdada del Premio Schwitzer per literatura ad asa, Henry Persiu, text, archiv, a lu buon blida. Hop sur selva, avre botun giu al final de l'endijabla Coppa Grigione de las Donas, cu la victoria de Cazzas, tu sa un Cazzas ancontra il team sur selva, e quai final sauda schon tia la historia. E... ed è ella... sia historia, quella non c'hai per. Ella ai Dara con Baranga. Sono un po' probitizzata. Baranga ganga con... la vittoria della Siaton Tavla edizione del Eurovision Song Contest con la pien prima vittoria della Bulgaria. Adai ha dato gran applaus. E senza dubbi il punto culminante, senza vol maracquai del point de vista svizzer, aisi quel che è la Fiesta Federale de Musica a Vienna. Con 22.000 musicanti e musicanti a varga ciunci in formazioni de musica. Adieste Vienna, meinus elles proximas minutes per tre in a bilancia da quella fiesta della superlativa, quae figiainus en curt moment con Hugo Scher, ca, yeah, con tons evenements points a domanda, ai anzici insomma a un stau a casa quals dies. Basta, e minci gras, en curt moment, udinus la voce de Hugo Scher con in a bilancia da quella fiesta federale de musica. A Vienna, che va questa sera alla Seattle, Planeta Fin.

0: The show must go on. Ja, quei ein Zedic, quin sa saviu che Interlaken sappi bu organisar la Fiesta Federale de Musica cu Biel a surpriu, quasi a curta vista. A mesiamna vergada, eis istau la fiesta d'inauguraziun, adots pa ja questa sera schon la finiziun. Cula ceremonia de finiziun e rangaziun de las sis, si la place de l'Esplanade a Vienna va la 30-tunav la Fiesta Federale de Musica a fin. Per nus da RTR che va in reportau via radio, via livestream e si media socialis, in bien moment dein sguard, sin quels dis a feina bilancia con il redattore di musica Hugo Scher e Liuk. Hugo, non so din musica la de vostier. Hugo, non so vain 22 meli musicanti e musicanti, presentazioni de gala, concorrenze de marcià, concerti eccetera, eccetera, hai atraso rassunau a Vienna. Cioè, ha fatto ti la più grande impressione a quella fiesta federale, Hugo?
1: Also per me è proprio l'organizzazione da quel comitato che ha messo in poi stati in quella festa e poi fermò o qui tordi smo in zani di upede also normalmente non si c'è uno spede per cui sa che sa di prendere in festa a c'è questa biela che ha messo in poi sei proprio in grande usa causa a cui ha traccio proprio massa gli eut esce Laura e buchstade si super oz zwar flott proprio bi aber è anche proprio in bien concept dentro, also in le sale della zona del silenzio, anzi la musica di Machà, a quelli che avevano in Tic-Bush, che abbia gusto della musica strumentale, per quelli hanno di differenti formazioni di tutte sorte di musica, che è la Place de l'Esplanade, e poi in Sausa di un zon, per esempio, in una big band, allora magari è stato in cappelle di musica popolare, Blaskapelle, tutto, non è la sera, ma tutto è di quei più moderni con rock e pop. Ma con parliamo con Montre, si sta flotto naturalmente, devi relativ tutto da tiri in dell'auto, si è proprio postato lungo da parte, chiaro, da in per passa, per lungo buscisco a quello che è stato a Montre.
0: In te che sei a Dina, da calzerà, da lì che l'autra, Vienna, tutto in te che pide tiri. Hugo, che facit sa sti fa ordveste musicale?
1: Also, letzte Jahr, er ist ein tradisch Lokal der Zone des Silenzi, war ein Chien Experte, sag ich, du Frau, qualche Kandidat in Eil, forse, glaube ich, das ist der Wohlsonsch, wo die Nepuspei, ich kann als Brassbands der Valais ein Simplement vermetzen. Per esempio il più alto punto della classe eccellente è a Schermignon con 93 punti le prime 100 piazze e c'è già il bo erano tutte brass bands del Valais e la armonia eccellente le sono un effetto spanegliato che sono giù da suonare ir ad un ozzen di me e le sono voce proprio con la prima ma le sono un effetto e le sono proprio spanegliato ordvista musicale del Grigion le sono di le ha proprio impressionato me la musica del Scadetz questo c'è in moi in sé in quella tribuna ad hanno proprio fatto una grandiosa prestazione sin scomparelle per esempio con una Stadtmusikur che ha proprio pupi se per schwadra è un del punto è scelto in bustaila ma deve sala ma Scadetz hanno fatto 189 punti la Stadtmusikur ma c'è un contoccio che muove sono che yeah, also la musica di una cauda qui ai bupli si il piausco qua chi era negata. E un grande rispetto da ormai sauda alla Unione Musicale Engiadina, quella musica del progetto, che è infatti gli arti da ciun, da cinque patracce con tre, nelle fin finale anni di quattro in ciun in prova, da per tutti in ciun in prova, mettersi in paese in progetto, a fare il terzo piazza, a ciun con i spivi a punti e il tocco di pacco che è proprio in rispetto proprio di che è proprio in rispetto da più coraggio da venire forse dati da più coraggio a quelli che vengono per esempio in un onzo lo puoi also io spero
0: Hugo, delle 132 società di musica partecipanti erano 14 del Grigion che bilancio fai ti di quella di quei diember?
1: Ja, also leu eba schodet im mo, also mo in stock da proprio di mockitor di musica clari in forse ti glonch na wen a di kurste di ne buspei di ne schöne fiasta federale aber ich sperl forse tutti ne che avo se motivau in ni lautre forse con miracles videos de marsha forse datti quel buspei in chunons che quel motivesche in ni lautre musica de vinilo per che la prossima fiasta federale in chunons Ons godic el 2030 letz lo abitier del Grischun letz allo luk zwar push bei Pitos dezentral aber lantire valare del Rhein del Songail meine Trasquella Fiasta.
0: Allora, questo è un uso definitivo, più di tiro come ti vesce forse bene in qual società di musica del Grigione delle nostre ballate da se partecipare. Grazie al fecch, Hugo Scher, per dare tutte quelle esplicazioni, è tutto interessante quelle cifre in una fiesta di successo.
1: Questo è un giro, in questo giro, io traccio lei, naturalmente in live stream, che trae naturalmente il pubblico, also proprio successo credo schon io suppone lei os col Heinrich Gera dich che quinto a che mente vigno col scurs rispettiv col denes adosa vigne forte disco io sveglio gat che una musica per sveglio probabile audio su pliviada mai
0: grazie al fech Hugo Scher bien ritorno a casa la fiesta federale de musica bien nusta line us doch gerade un quel qui e bide vi che de vos la fiesta federale de musica bien sau de luna vende questa sera la siat schon dir Historia. El resto den Tona und Nadine presente sin nostra pagina rtr.ch. Un grazie al team RTR, al Luc per fornire nos impressions en stiva via Livestream, sin social media, interviste, spons de vista, tutte per vus in rtr.ch. As in quella pagina un fleis sus ulteriores informazions de Wachtla. Edizion 30 June, Fiesta Federale de Musica.

0: Alex Warren, ai questau Fever Dream, i ai 20 minuti von le 6. Strusca la fiesta federale de musica, per de la siata della propria affin. Strusca quella ai affin vai schon en direzione in ulterior punct culminant per la Svizzera.
1: Danus?
0: A schon entreis jamnas als tschun der Zirkladur entscheive la fiasta de Tier Federale a Quera a quei durant inen Tier Mainz tocan als tschun de Fenadur lui. Quella fiasta se spleige den Tombomo a Quera ma beinei un pau de partout el Canton Grischun, per exempel e a Farsomi, a Domat, la san Tiraduras e Tiradurs, Santupà, Città, celebra lo sport de Tregant. Redon di 100 meli visitaders, a 30 meli tiradures e tiradurs venien spicciai el rom de quella fiasta federale de Tir. A caina tala fiasta drova grande preparazione, quai ai evident. Ca a scena fiasta drova preparativas, sa è la Lara Cacegna ed ella ha voluto sapere dal presidente del comite d'organizzazione co ai vesio con quelle preparative cui va libera in tre siamnes.
2: Siets che tu nella traslaria tiradurs e tiradures che già in silventer combinau con fiasta e musica, tu quai specie alla fiasta da Tir Federale 2026. Senter curantons a quella fiasta puspei leuc a Quera e las preparativas per quei eveniment gron seigen stades intensives, manege il Consiglier Nazional e President del Comité d'Organizzazione Martin Candines.
3: Senter ciun ons lavur, nos essen propi ciun ons intensivi Londra. L'anciata è stau la fase della finanziazione, quais 4 milions che nos ven stuier im na, quais stau in lavur enorme. Denton ossa in quella fase che nos essen ossa che invece i vempi de tir ne un vol propi o scha liber a vasee co funzione tot ins crochon leds e qui valo liber.
2: So del motto tradizione e passione alla fiesta leuc a moda decentrala sin genif di Frenz Platz de Città e l'entir canton Grischun plus in a Wallerstadt. Perché tutto funzionesce, lo è dappertutto, detti denton è un'incina spendenza dell'equità, manegge Martin Candines. Per esempio, ad fla a vonda volontaris e volontarias. Dils radon ciumili chi drova per la fiesta federale, ma anche in ossa, tra i siamne savon, è un knap cienciun conta. Martin Candines manegge.
3: Am fla vonda volontaris e volontaris in immensa sfida. Nos essen una dina vit londer. Nos vasin ca els centers decentrals del stans de Tir leua e quei reussiu con quei che in autra vetta culturale in nos vis ca el ca el mercau de Quera ca u vai nus sfides nus trovai na un per nos avessen trovai jeste provinz echt polster in et certa reserva.
2: El sai di denton per giudeus che da pli lieud venia una sanunzia pi de tir che la fiasta de Tir Federale vegni. Quella fiasta trova denton buma via lavur volontaria, ma bain ein concept de segirtat. Ils organizaturs specien rodon 30 milli tiradurs e tiraduras della fiasta federale, tots e totes cun acinas armas. Cheu è la segirtat in importon aspect. Ed in meun ston las armas veni registradas e controladas a Quera ed els tiradurs e las tiraduras ston s'annunzia oravon per escese participa alla concurrenza. Dall'altra meun gioga il traffic public durante quella fiasta in rola pipincia, cunzun pels tiradurs e tiraduras. Ils organizaturs han bu organizau bus ni shuttles publics.
3: Viele Sozietäts vinien kun in Bus, kun in Car, je klar, je an Armes, je an Orden, in a fiasta dezentrala, monte naturalmen, e, ka per tiradurs e tiradurs, ka i ston esser pi flexibels, da leuen o, ai halt, ai autol car, al miet de transport, al plige visau.
2: Ossa, kurde von il star de la fiasta, ai Martin Candines schon in tegner vus. Mos in cella vart, manegel.
3: Nos ven tantas persoonas ca metten ton cor en quel projekt ca questo gertia a sto venitre in success darin scoltudes di volltreffer al de vos per tiradures a tiradures den ton e palantire populazion del Grischun a ca muse niesken tun turistik ca nus ven to porger spel sport de tich.
0: Așa e, Martin Candin s-a din sentă că el sets a e cu tot cor vit Londrelsco președinte del comitet de organizațiun de la fiaștă de tir federală 2026. Așa vus vesas goș de se participa șco voluntari l'adresa per s'annunția ai fec simpla personal et gr2026.ch personal et gr2026.ch scha e vus leise sich part de quella historia la fiesta federale de tir 2026 a quera.

0: Rosalia con La Perla in Grand Hit. 30 minuten so von Le 6 Eisi an Usbrein. Sul Spreiz.
1: Balvus, al Puls del Sport Regional.
0: Quera, navonta siat Gudogna e la seconda Liga interregionale gest cun siat a nol an contravilla. Con questa vittoria surpassan els de Quera vil e la tabella ed en adain de Nief sin plaz dodisch. E la seconda Liga regionale piarda domat a casa an contra Rüti della Valada Soingagliesa con 0-4 resta gest sotto il strich. Valposchiavo Calcio e la seconda equipe de Vaduz datan pari in adin als Pustiavins resta na scia sin plaz 4 della tabella. Ad en tiarza Liga Gudogna l'US Schluain Lyon an contra Valastat con 3-1 e Franca a scia sa posizione e la testa alla testa della tabella. Bella. Adown til balapai de las donas al team sur selva Gudogna an contra Balzers con 2-0 sur Silvanas ein sin plaz 3 dalla tabella. Cordiala gratulazion.
1: Balvus, al puls del sport regionale.

Ja, quei che è stato ben un buon 9 minuti avon le 6. A nostra la in quella che vè tutto noch, se vi scrivere storia, la notte vergata. A du, bu, bu du esser.

0: Veronica Fusaro. Ella, hast du mir attirier, sco auters an gudignau? Und io sei un exakt, so weis è un quel moment, che stau la decisiun. Eisi osa civegn sil platz in, eisi Israel, niesi forse tutina, la Bulgaria, quer tu nau aschia.
1: Und Spannung schickt. Wie viel Punkte gibt's? Längt's oder längt's nicht? Der Gewinner heisst... Bulgaria gewinnt den Eurovision Song Contest! 2026 in Wien mit Dara und Banga Ranga.
0: Banga Ranga e Dara. Per la prima gada gudogna la Bulgaria al ESC a quella che giunta la Siaton Tavla edizione. A gioia che ha un nome.
2: Congratulations, it's Banga Ranga time!
0: E per dia a dia, tortola, è nostro ha una vonca, sai? Sera sonce, tortola, è nostro onella. Dara con Banga Ranga. E credo che non sto in texto di quella canzone perché la si vede davanti al hit dell'estate.

Yeah, bangaranga, Dara la Bulgaria per finir quella emissione de Actualità e Sport, co fosse stau de Gabi de Gonda. Da mia Wacht ed è del Team de Preparazione, tutz allow nostra equipa salida vuse gvija a tutz in biala sera, da maunlu in buona partenza, e la nova jamna a tutt quels che torna in casa a Teilen Forza Radio, se di quai della fiesta federale da musica, nida e in altra occurrenza, nos gvija in vus tutz insieme in bien ritorna a casa e viva la musica. Stai bene ad un curt momento dati il di, las novitats compactes, oz cun ursin, che dis, stai bain a tocan in autre di.

0: Il di dal RTL.
1: Oggi con noi cinque di. A Vienna è la 31ª Fiesta Federale de Musica ida a fin. Ils responsables mussen contents. Quintau veveni cun 100.000 visitaders e visitaders durant ils 4 gis de fiesta cun concurrenzas in pliras categorias. Tenor il pledader esistau e un de pli. Quei, malgrat che Laura faci in strich la sonda, asce che la concurrenza e la musica da parada asce ogni strihada. Ils ulteriurs arrangements han giu liug. Alla Fiesta Federale de Musica a Vienna è in se partecipai varga 24.000 musicisti e musicisti da bieben 130 unions, 14 de quelles del Grigion. La davosa Fiesta Federale ha giu liug avon 10 ons, l'edizion del 2025 è da delaua per vede la pandemia. La prossima Federale de Musica è il 2030 e la Valada del Rhein son gallesa. Si va per il benessere dei affons, lo fa la Svizzera para buona parità in comparazione internazionale. Qui mostra il rapporto della UNICEF, la ovra d'agita delle Nazioni Unite per gli affons. E la comparazione è la Svizzera sin rang chun da 37, quei risguardante entre altre competenze da legge a quinta, la sanità corporale e quella mentale. Il più grande è il benessere dei affons da nord l'UNICEF in Olanda e il Danimarca ed in Francia. Il stadio

0: Escha da voler sclarir ils fats. Gietze vuole examinar il material da video per saver prender mesiras, sco per exempel scumons Daniel Stadium per delinquentes e delinquents. Schilunsch ils temas per oz domenja, jau gevis leun in a biala serada.
1: RTR Vita e Creta.
2: Io presto do nimi cir da della las davosas emdas. E dan las medias e reti socialas alla per fin survegni noms, per exempel Timmy, Hope, ni Fridolin. Durant emdas ans o pruo da salvar la balena, sper la costa se somla tera tudestia.
3: E gleiche no mans vain propcia l'impression o eschen forza superior, per gleiche no vain un certo intellect e va in l'impression da poter salvare il mondo allo stesso momento ruinare il nostro mondo. E credo che questa sia un'ambivalenza fic difficile da ragionare, da sapere chi è il giusto e chi è il torto.
2: Chi è Anna Matisse del Parc Nazionale Svizzer? Con ella tematizza in la vita creta da dots perché c'è un destino della soletta balena come ovo sceglia antanci otter animals survignan pipaca compassion e perché ci para difficultos da simplement lascer esser natera, natera. Al microfon az accompagna durant castora Andrina Caprez. Bel citerlez RTR, jetzt ja weis in a bella domenica.

0: RTR Vita e Creta.
1: Las davosas emdas passava strogen de, sainz acens la fis in scuntrada, an las medias, nis a las reiz socialas.
2: La situazione della balena con Goba, che da pin mai sedine puspe è stata bloccata in la Mar de l'Ost, sei bec samidada.
3: Der gestrandete Wal in der Ostsee ist nämlich in kürzester Zeit zu einem riesigen Medienereignis geworden. Tausende verfolgen die Aktion online, sie kommentieren, sie posten auf Social Media.
1: Ma perché ho in destin singul da che animal occupò se fitch? Antant cits destins d'animals da nitz, ni tals ci vignan du vros per experiments, ni scira stein an la mar, its destins dits animals ci en exposts alla polluzion ci nox gerstiangs ca giunain de per de, interessation strosch. E perché va in nous gerstiangs fa deia cun la scereser natera natera? Scucits experts ad expertas vevan proponi schon lanciata.
4: Wir gehen fest davon aus, dass das Tier dort verstirbt. Wir haben nämlich zusätzlich dazu einen Wasserstand, dass es mal mindestens um etwa 10, 15 Zentimeter absenken wird. Wir müssten ihn so massiv animieren, was aussichtslos wäre, weil er die Kraft nicht mehr hat. Und die Erfolgschancen sind so gering, dass wir das als reine Tierquälerei empfinden würden. Der Ansatz der maximalen Ruhe und der Respekt vor der Natur gebietet es auch irgendwann dann mal, ihn gehen zu lassen.
1: Talas domandas eticas tracta la veta creta da dots e dalla cerchia da raspostas gianza cun Anna Matisse, ci lavura pi Parc Nazional Svizzer e cacedra ad er stada blersonza d'alp cun vaccias, porza, gallinas ed era cia la compognan animals, dus giaz. Ed er ella vedia perseguito un po' i cas dalla balena an terra tudestia.
5: E Kreitsche ist Steva Botnir konfrontat con la balena e na observa in postüt al Kommenzement. Kurci strateva dalas primes provas da tnair in vita questa balena. Davo stossa dir averta manch mes nü quai massa bler jena propce be surgvola als temas, als titels e visci sun davo efnes amo dünnalander via con amo pü grondes impegns per salvare la balena e navara manch. Nö pü propcia perseguita konkrete manch.
1: Tieni stada das vossas ponderaziungs anche connex?
5: E pens ci resplende qua c'è na giusta dita, al prüm dere occupada, aveva mala vita per questa balena ed in sicura dere per mai qua un nonsense total. Per qua ne forse schmista da leer las gazettas o vera filmins scocci provano da salvare questa balena.
1: Os tot ipotetic, nox creainspert im Mond fiktiv, no ci Parc National Schweizer, no ci vox Luvrez, cum finescia cula mar. Nox vessan sos cos, anca territori di Parc National, exact in madem scenari, cun ena balena, ci vimbe plean avanta, becian avos. Cenis fac cun elas, anca territori di Parc National?
5: Qua fus varamanch un fitch bel scenari per ceccia in odes in giunas grandas discussions. No ant il Parc Nazional no protegin in giunas bestias, in giunas sorts de plantas, din per se no protegin als process, vuol dir no lasciain als process de la natura sco ci sviluppen a seis ves e no observain o per scrutain. Vuol dir, sch una bestia sco una balena ci fus fictiv manch all'ur del Parc Nazional fus in stall stadi sci as observessa Forzas fessa amo per scrutazione, se guardes ci profitta da questa balena moribunda o morta, però in odes bun e nos, in odes de salvare ningiun din per sé, issa surlascia alla natura, di mena fussa stat fitch simpel.
1: Dati da cascas sumigliains, antipark national.
5: Sumigliains ci deda salvare, o sa l'impression ci sa da salvare singulas bestias na, Forza al cas sumliant es culas bestias rapazzas grondas, ci deserna gronda polemica, anculas al dret da star quia, ston culas star quia, ci vol evader elas, ci vol proteger elas, a salai ser una roba fic emozionala, ce no ant il Parc Nazional va ner al privilegio de poder observar, sainz ster dir, es quel luf o sabun o nosch.
1: Ostat ist ein Mond gist aktuell manchmal blers Problems, per exempel cu las geras, ni er destins d'animals, per exempel an connex cun la tigneida d'animals an gronda quantitat, also la Massentierhaltung, ni experiments d'animals, ni schist einter las balenas, delfins a balenas, ni oter animals salvadis, vignan tignis per zoos an fermanza. Per ce oggi ist die destin singul da che animal an Germania survenit tanta attenzion tenor vox.
5: Qua is appunto in roba che non sai ne proprio de declarar. Una forza is chalis una bestia fig gronda. Una balena a iser forza dall'evoluzione nan una balena una bestia un pein più intelligente. Sco ci dicen ci sa l'impression si qua tocca a mai. E non sa precise, penso forse eser in una roba mediale, ci ha cominciato a cifre in una certa dimensione. Heisco con altri temi, ci vengono so la zu delle medie, però non ha un buon argomento per cui non erano perseguita più in avanti.
1: Der Calabalena erano proprio già da far libera la perché la possa annudare una voce senza la mar malgrotti o do vux d'experts ed experts che hanno detto da semplicemente lasciar compost gli animali ci sei a mangia debel per fin ci sei a maltracta mind d'animals da faru senza c'è ci hanno detto lasciar far la natura che ce la fa. Ad a medem time pensa formada sgruppazions che un per morte fengli salvar ca la balena. Perciò i cristian fa deia da lasciare essere natera.
5: Questa è una figa buona domanda. E crei che no mans va in proprio l'impression o eschen forza superior per cui c'è no va in un cert intellect e va in l'impression da poter salvare il mond allo stesso momento ruinare il nostro mond. E crei che questa è una ambivalenza figa difficile da ragionare, da saper chi è il giusto e chi è il tort. E penso la balena è per me da l'unge da venti, di una bestia che non ha mai visto in quella dimensione. Però è che er qui per noi va a fare un lien per bestie che ci toccano emozionalmente. E ho guardato a voi giusto quel dì al barometro dei pisers, dei grigiuns dell'anno passato. Non è il prezzo della caccia di pensione, non è le guerre per il momento, il mutamento del clima, la mancanza di spazi da abitare. In per sé il problema attuale, il più grande, è il luf. Il luf è ormai qui. E non dice che sia buono o che sia no, se piglioso qui ha la posizione del parco nazionale, non arriva in da divadere tutto il sluffo, non sta in co-viver. E c'è quasi il più grande pensiero, mostra te ormai semplicemente che a noi, qui in Europa, qui in Svizzera, vai a massa bene. E penso in Germania, se si può dare ora tanti raps e si occupare talmente di una bestia singola, se si vai semplicemente massa bene, e crea in un'altra lue, ci capita lì stesso in Lötzen, ci regna guerra, non sdoda neanche ci desi intorno una balena. E creccia schon da ci far con nos bein stare. Non creccia qua da ci far be con. Per tocca qua l'umanità, di per sé l'umanità qui è pro no. E creccia qua è una grandissima differenza.
1: Potes er dar en nom agli animal giuir na rola. La balena è nida nomnada Timi. Sa referenza la Vishnanka Timmendorfer Strand, non c'è la era bloccata dan premeda.
5: Hai ci dai nome ad una bestia, vuol dirci seine Relation con una bestia. As è don pur un nome ad una bestia, curce na fiducia o jente ad una bestia, quella entri in mia vita. Esco ce c'adra, non don in giun nome ad un cemoc ce vet sulla bleis, o curce dera d'alp vivan las vaccias un nome. Las jalines per part perci ce no devan der cena vodu ton, las jalines al paur, ma als ciuccals ce no savevan ce even in baceria, no vai no mai dat un nome. E si dà il nome ad una bestia, ma un nome fictif, ma si dà ad una bestia il nome di umano, para quale proprio ci viene personalificia questa bestia. E allora mo dare ad una balena grande nome Timmy, o se non in herzig da una bestina piccina, vera per me schon un po' fitch strano. Però scodit, questa è la mia opinione personale.
1: Quels noms dat hier exempel, so di Grisung, per exempel, quci bevan si urs J.J. Doos, bevin nomo no kel Lumpaz, era da viadi dume la cingia na giadegna, et iz lofs ans foche, per exempel, pi pagnir, quiz animals da rapigna grons, kensainta be ple, oz, grond.
5: Also ich glaube, dass der Propte kuscht Prümwurs, die Archiv kuscht nom, hei auch diese schöne große Quantität der Bestes, die wenigen Evana dünne der Chei Archiven nur Nummer der Perskutation, die disklär, die wenigen Genetika manch Perseguitats o Observats, pero mai para qua Erbunschinus da aus den Noms a totlas Bestes. Perstiche, der normal ist es mo Bestes zum Bestes, i no Mans isch no Mans. Ich pens la, da isch schon eine Differenza.
1: Anna Woster, la balena, lo euch para erdo squitsch, sen persungas involvadas, tion s'exprimia uscheia da, da la scherstar in animal, a tion survenia lora da commentaris nos, am finem para schmanatschas. Scu valitets gen?
5: Quais er un trat fitch uman. E crei la piglia der cella parallela con no del Park National, no va nü avant Bot Dusons, wenn ein Jügel trüpp del Furn, der Lufs, ci deren per part ein del Park National, per part der Dorl Park National, e qua dat nuna gronda polemica, per qua cel quest Lufs an irschirpa bestes de nütz. No del Park, wenn naturalmente gitt no nu fein nulla no observain, e otters deren clair de la vis ci des de desdruir quel trüpp. Quest lura stat una decision politica, ci no de la var del Park stein acceptare, no dios appunto nö, bun o nosch, ma no wein tschüff, de la var de la Protektion della natura oder d'aktivist della natura grondas im natschas, c'è non lasciain prausche als, c'è il park sia inaktiv, c'è non fetschen ulle, c'è quai non nie insomana. E là an tüff certs exponents del Park National im natschas, c'è an dit, wo steht's meter eins, der Cella ward deren als adversaris dels Lufs, c'è an dit, beppere del Park National daia quais, e nonu, non stessens meter eins per far als, di mena no kun far nulle deren Exports de totes dus warts sie pro e contra kun fitch grandes parolas fina im nachtas. Also ein Klee qua fitch bein, cio qua es capitair pro la balena, ma en un in Klee cio qua vim fat.
1: Aber er entrat uman, anca cas.
5: Hai, e pro flurmice tanter da stipgiar per ce fan als umans qua e è venuto ad un impegno alla conclusione che questo essere una malcontentezza personale, ci sto lasciando ora in versi in cinotter, ci si surdomanda con questi problemi ci sa, ci non svezza surora, è sul etno riv da salvare la balena di meno fatta tantuna qual alci o questi i non vogliono salvare, ma qua non è sbaglio possibile, per qua ci si sforza di surdomanda con la tematica o forza con alci nas temas. E non sa declarare otter, però becul san in clet non arriva da de declarare quella. Sarà una roba fitch emozionale.
1: Che emozionale ci ho procurato les salvar la balena, ad dall'altra parte so, però sclaria se potesse deliberare antras la morte, ma da dormantare era un'opzione perché ci dat becce na dorma per un animal grond, ad iva li gicians niser becce cun na sprezza trasca la pel, ad in otra varianta fis todas agiatar, ma ir gliezera nina opzion perché ci gli animal fis ben mort cun ens agiet, allora ans discuriva il moment da lasciare explodar la testa, a cons et antanter nidavent perché ci Veserbe montò la morte immediata. L'alternativa pietica valeva allora da semplicemente lasciare composi gli animali. C'è panzetta anche con ex e pietic da lasciare la natura essere natura, ni da deliberare gli animali, con turmentare, ni mazzare.
5: Dal punto di vista del c'è dal Park Nazionale, è de normale giura più etica a lasciare semplicemente. Però etica è sehr un bled fitch vast, e cracci dipende ferm in ci riguarda ci sguarda. Se scoccia c'adra, scena per esempio ferina bestia, si è per mai etica manch clair, c'è ti la stoss deliberar da se smals e da cerciar, far una ricerca e da ti la copar alla fin, also senza ce l'hai da patir. C'è una d'alpe, una bestia, una vaccia, c'è per esempio rocciom, o ci dici da cupicci, se è rotta la rain, e se per mai erclerci, non si lascia bei patir alla bestia, e ha una responsabilità da ti la privar della vita, ce la non hai più da patir, però per una bestia veglia, come es cian, per esempio, ci aveva, e se allora la decisione, cura decida in no, ce la bestia patisce massa ferm, oppure non rivai, non semplicemente ne più da veras, ce una bestia patisce. e crei questa domanda da cura in drumanzar una bestia e cura lasciar morir es una greva domanda. E crei c'è da ci fare il fermo con la coliazione ci sa con la bestia. C'è una bestia ci sa fiducia, una bestia ci accompagna diverse ans a mia vita in otto sco. Una bestia scosa per esempio la balena ci svezza per un quarto momento forza. Però questa balena grande crea ci ha da ci fare il fermo col fatto ci des als ci non scagnosce, in giù non sa proprio se la pativa o quando c'è la pativa perché ci non... O è almeno nata la prescrutazione da due bestie grandi non è così ben possibile sco, per esempio als c'è molto senti il parco nazionale o non sa non c'è per bestie se crea ci fa ora fitch bler. E per me personalmente in questo momento fu stato più etico da ti lasciar morire plan a plan e vera allora ci ci profitta da c'è da quella bestia e ci si invlida ci des fitch blers fitch bleras bestie fitch pitchnes o plankton ci profitta da vada da una bestia erscia alla riva fu naturalmente stato un grande disaster con spizze se da una vant ma veramente sa fitch natural ci tocca l'ecosistem e c'è una bestia grande amore in ubi las bestias pitchnes.
1: A c'è dei al cacas della balena orsur della nostra società?
5: E crei alc is giure ci fa da più effetti se non vedi una bestia grande sco bestia pitchnes. E crei ci una frilla e olen non sta più bene neanche non ti la guardaina. Se bestia grande vengono stierpate con cervi o un best reagina no se non si ha pigli una mura ciasi ti la maglia. Is da forza da fatta io ora c'è belin c'è buona c'è ciadra c'è lei smia iata e non sa no mans e sono ora mai arrivati in un punto di vista c'è non sconfine forza più proprio dal tot quel ecosistem con la natura sco c'è la funziona no va in er muda la natura in nos sen con fabbriciar con emetter c'è lur anti l'ambiente e crea c'è notte la va in forma e non fussi crea neanche più capabels da viver proprio anti la natura scetta. Di meno è che non va in ciò in nostro, però in clè erce non va in forza più del tutto l'incletta per la natura.
1: Chi è stata Anna Matisse di Park Nazional Svizzer? Ci è cacedra e ci lavora con la natura e con animals. Ella ha messo lì per noi il caso della balena, orzia perspettiva personale e professionale.

0: Nos han gis sentia Julie Fox, ena cantautora da folk grischunga cun reis tessinesas cun Ola Mer. Ed ossa ninsa ter las novitats dat etica e religiun.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: Castemda è il cardinal svizzer Emil Paul Cerik mort an la Via Detna da 79 ons, ch'egn o comunicia in Vatican. Emil Paul Cerik è ni consecrò scu cardinal il 2023 antras Papa Francesc, ed al sei astoi sulet cardinal, insomma, ci vegia fac servec an la Guardia Papala, scriva cat.ch. Uscheia avanza Kurt Koch, scusolet cardinal della Svizzera, ainte la Baselgia Cattolica. Papa Leo in Chitor de Javel o criticia che stemda ci expensas militares crescen segantir mont. Scriva l'agentura da novitats SDA. Terena visita an en università a Roma o el avertia da daple tensiuns e pipacas investiziuns an educaziun e sanadat. Plenavant seia el preoccupò per vedi indiver d'intelligenza artificiala angeras. Il Papa o appelò a studentas e students da s'engager per la pace. Il tema pace e drets umans resta ir central an l'Iran. La vinfa gronchi tos per la titulara di Premi Nobel della pace, Narges Mohammadi. Tenor sia fundazion sei in si stadi da sanadat fitschlet, scriva l'agentura da novitats SDA. Mohammadi è an per giung, ma è la zaccata in moment an en spital a Teheran. Ella s'engagia schon dei contro la suppressione delle donne e contro la pagna da morte.

0: En la veta dat in navot oter ci d'acceptar. Nus avain schon far plans, ma la finala è in d'acceptar che ci capeta, perché ci nos viadi terrester o è na fegn.
1: A mi es vignu clar che ni stems in zemen che us in tiara è limitaus. Ja provon de gudè al temps com es genitors. Si dic, scuol se non cheu.
0: Scuci Marlis Flep, ci fa la punt tranter veta a mort o fac chegn, sentiz antizis plez en veia. Simen per tacts musica con Alexia Marcus e T.S. Ius.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Itat ena orazion ancuna scheinta ciroga per acceptanza. Che l'orazion è di teolog, filosof, scienzio d'economia da politica ed autor american Reinhold Niebuhr. E va usceia. Dia, dame la calma d'acceptar las cioses ci sabec mi dar. I curagi da mi dar las cioses ci sa mi dar. E la sabencia da disfrancier l'ein da l'oter. Per l'acceptanza voglio era in di plezzen veia da Marlis Flip. Ci fa cula si firma, befrieden, la punt tranter temas da vetta e mort.
2: Acceptanza, in grom pleit. Bo in cavaciont. El temps de dots, no chi dat per mince situazion in a purgida, in program, ni in cusei, ambledainus mince ton, chi dat de moments, ni fases a la vetta, che sto in semplemein acceptar a realisar. Certes situazions, certs schebets, ni ciclus en nossa vita, se laien bu reparar, ni mi da. Nus venin confrontai col fact che nus ven bu controllar tot e la vita. Mia mamma geva dina, qual curs a la vita? Ella, che aveva fatto di trasbiar, se aveva mema bain, ce che voleva di ed acceptar. Acceptar è bo recapitular. Acceptar vuol dire prendere in conto la realtà, os, il momento, e da quel punto no creare una nuova via in futuro. Qua trova temps a mince persona a situazione anzi vai in process. Acceptar ad essere per certs van meun en meun. Ad ascia va e jeu, qua già in peronze ne vos. Astiau ni stiu realizar che mes genitors venien pli veis, che loch cirp da venta pi flaivels, che les forzas laien sventer planet, e che bia causas che parevan avon naturalas ed evidentes, pretenden de pli peda, pacienzia ed agit. Tic a tic, di per di. Mia acceptanza e bo vini da sur not. Nien prim reflex era de scacciar quals betrats a cui etamai condi, ah, quei vien schon, e nus vengiamo bia a temps. Zucu hai dau in mai moment alla midada. Io las di al moment che hai veramai realizzato la situazione. A mia si veniu clar che ni es temps in zemen che ho sentiara ai limitaus. Io hai provon de gude al temps com es genitors. Si dic, schuels e non cheu. A con cui che ho acceptato e mirato alla realtà del seis, ho ingiubiato temps con els da gude, da sesersi in bella von casa a filosofare, da fare bialz viadis insieme, da dire dels con budien che ho els e da esser cheu per els. Io ho pro temps per els, sapientif. Nus ven creau rituals insieme a ven gude unies temps. Per esempio, leggeva la vona dels ordi in codice e su intercentava la dels domandas su della vita e su della morte. C'è bellezza temps, non amblidaivel. Oz, che il zaino è la gish, a pubblicheu dentro nus, hai una grande paese se sente consolata ed ingraziaivela. Hai da ne gin deplora, ne gin sta mal, ne gin mosche oves. Con custaivel. Nus veniziau a creau il temps che nus vengiu. Ad acceptau al cuors della vita.
1: Il plezzen veia da Marlis Flip, che tez che stemda, perché ci astufirò, ainte la quotidiana della mesemda. Ni sen play RTR.

0: La veta creta da dots vo planeta fegn, ma i renda mincia casta stars in quellas ondas. An curt vo numnada mancia navant co cun arch musical, cun impressions della pi gronda festa da musica d'in mont. La festa federale da musica a Vienna, tioncet giftia da sensium. Da pleci 500 societats da musica cum passa vanchmela musicantas a musicants participescian cas deis an finian oz dumengia. A mezz einter RTR cum Braida Janet e Hugo Scher dalla nostra redaktion da musica. Ein diarch musical da dots lasch in neira plet grijungas a grijungs ci fon part agli EMF vancha seis. Per exempel, Maurin Simeon, ci sunga batteria per la musica da Tavo Claustra, ci ha potuto festivare un grandioso risultato la giftia sera.
1: Questa è la mia prima festa federale in nostra Vincenzo. E questa è proprio una festa che mi ricordo molto. Questa è un bello.
0: In arte musicale porge anche pler da ple emozioni ed impressioni da musicanti, dirigenti e pubblico direct da Vienna. Ci sono le novità dalla Snuff.

0: An la Davos ora vains a discuria dalla relazion di Carstian cu la natera. A scuti la balena an terra tudestia è davantada in simbol per quella relazion. Tranter compassion, controlla e l'idea che Carstian stopcia poder salvar tot. E nostra esperta, Anna Matisse, manegia.
1: Una domanda c'è mai fatta riguardo la balena Timmy è stata no füssa melder scha no umans scha l'umanità no piseres per un mar net per un spazi de viver per totes las balenas dendelas da totes las pesches senza plastic senza tössi senza cabel senza öla invece da giudiciar sur de una singula balena ci stausa per giusto per moment mal e crea spazi de viver da totes las bestias ist denn ormai più central scomincia bestia singola.
0: Il antir discurs con Anna Matisse pudez terlar da tot taimp anche neda sin rtr.ch/audio e la a zweinsa fa pront oter contins an connex con etica d'animals. Jetzt ja weis, wen avant in a bella domenja, ein Mikrofon per vos durant calora e la stada Andrina Caprez. Am fine notreda.
2: Vita e Greta.

0: Il di der RTL.
1: Oz cu nur sin che dis. A Vienna è la 31ª Fiasta Federale de Musica ida a fin. Ils responsables mussen contents. Quintau vevani cun ciemmili visitaders e visitadras durant ils 4 gis de fiasta cun concurrenzas in pliras categorias. Tenor il pledader esistau e un de pli. Quei, malgrat che Laura faci in strich la sonda, asce che la concurrenza e la musica da parada astiugni strihada. Ils ulteriurs arrangements han giu liug. Alla Fiasta Federale de Musica a Vienna è in se participai varga 24.000 musicisti e musicisti da bieben 130 unions, 14 de quelles del Grigion. La davosa Fiasta Federale a giu liug avon 10 ons, l'edizione dils 2025 è da de laua per vede la pandemia. La prossima Federale de Musica è il 2030 e la Valada del Rhein son gallesa. Si va pel benessere dels affons, lu fa la Svizzera para buona parità in comparazione internazionale. Quai mossi il rapporto alla UNICEF, la ovra d'agita alle Nazioni Unite pels affons. E la comparazione è la Svizzera sin rang chun da 37, quai risguardante entre autor competenze da leggere a quinta, la sanidad corporale e quella mentale. Il più grande è il benessere dels affons de Nord-UNICEF in Olanda e il Danemarca ed in Francia. Il stadio con le mendere condizioni è in il Mexico, la Turchia ed il Cile. Ils Grasshoppers ston pagai in castig de Biebenc un conto 2.000 francs per vedel schabez durante in giug de campionate incontro gli FCZ il Favre Vergau. Fitch en Grav Jones segi che una persona agi bits in a petarda in direzione della plazza de giug, comunicash alla commissione disciplinara della Federazione Svizzera da Balapei. Denton è il fatto che plirs elements pirotecnics e in ibergai il sector dals fans da Geze agi influenzau il castig. Il club, senza

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, finter la scuvrida, o scivaria scolavita.

0: Schettet la radio, meine tras l'istorgia da musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

Men Ginnes, mamma Rusa, io l'am de spübimang, e dummen da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoce, dischla, fammi il plagiair, e curce o drifla buoce, si dischla da tagiair, quei eis bain quei, cim da turmaint.

Pasch. Seira l'inscontretti, a braccios con Jon Grant, tu a tindegnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant svolva, disce a sperti qua.

Curde quinta quist spaz, tuot gisa missa rir, scoscia quei füs nardaz, e cur ne dit gia scoder, am stol quist bel gionun, dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culötz, til vescla pa,

podarci til mettessen da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podess, nir ora mo un bel processo.

Lascià passar las nozzes, il lurez vuoi muassar, Cici aint las cioces ed ha da comandar. Sul sciva il stoir mengia, jau non in cle più spass, ed ha già un gran cis gira, un dit il plum ti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes, ti

Chi sa da Peder Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il dies strusch che tu sto scridar e vules gent terceu in avo tornar.

Mi nome è Corsin Tour, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, ad oggi vi è il buon divertimento con RTR.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'ha già vert un muont resch nouf. Ed asch semna enti mes cor milliers d'flors. Des man, vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtana cim sa duola. In tai m'ha scoverta.

Suena sudula che laga alla venda de corsa, suena sudula che al tempo al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca, dula che i tuoi si sparis.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.